Mio nome è Corsin Tuch, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il Bien Divertiment con RTR.

«I plouva» da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

Ün plet. Dad Andri Pier. Ün plet ei scritt in tes alb d'öl, c'eu nus un bundeliger, ci svanesce da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siac nos cürdüm.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfümcis tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel da quai stoved largiar il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in a corta c'ha l'aldüm a ses parfüm.

0: Las novitats dal RTR.
1: L'UE per inna scola convegna da dazi con il Stati Uniti su Aivaseo, quai suenter che Washington augmenta il squitch in Chausa. Il Congresso americano fa da sia vart squitch sin il Presidente, il Senat pretende che il Stati Uniti terminesce in la guerra contro l'Iran. E Laura Ott sta di Blairs Nivels, quai ter 14 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numero Smüller, PNG. Il Stadis con Members dell'UE e del Parlamento d'Europa in sa convegnita da sottoscrivere la convegna dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitesse i dazi per il Blairs Produkts Europeix in 15%. L'UE da sia varta abolesce tra altri i dazi in Produkts Industriali del Stadis Uniz. Or davanti aveva il presidente americano fatto squicen chausa e smanacià con un ultimatum. Se la convegna venne bici realizzata fino al 4 di fenedur, aumentia e il dazis per parts in 25%. Il Stati Uniti doveva essere trair della guerra e l'Iran, quae pretende in parte al Congresso. Il Senato approva una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che veniva da faccia dai democrati. In sostanza avessero i repubblicani del Presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla Ciombre dals rappresentanti di a questa proposta fis quella enza setz lianta per il Presidente americano. Tentanta quella anche dina il dretch da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de favre senza domandare la permissione dal Congresso. Il ministro de Finanze del Stadis G7 pretenden che la via da Hormus vigna puspe aperta. Uscigliosch manacci in crisi alimentare globale. Ma in prest pudessen fin 50 milioni di umans esser pertucciats da fom, avarteschen ils ministers de finanzas dals Grondstadis industrials. Il conflict stoppia venir schlia a moda durabla, a deci il minister de finanzas franzos alla fin dall'inscunter a Paris. La rute da commerzi stoppia esser averta e libra de taxes. La blockade della via da Hormus ha consequences globales per il commerzi con ieli. Tentant mette la blockade erso squitsch les cedeines de furnizion per victualies. La Venezuela vuole lasciar liber fin venderdi 300 prigionieri, quae ha annunziato il presidente dal Parlament venezolan. Tenor quai, duain surtut minorens, persone sur 70 ons e prigionieri malsauns venire lasciati dall'arrest. Si se tracta erde prigionieri politics ne becen conoscent. Sot il switch del Stati Uniti alla Venezuela concludì in legge d'amnestia, quella prevese de rilasciar la gronda parte dels prigionieri politics. L'enciate dell'ON an il Stati Uniti rapinà e cupicia al presidente Nicolas Maduro e messa el davant recira a New York per via da delicts de drogas. Nu sind il Sport, Hockey Singlatsch al Campionati Mondiale in Svizzera a Ungheria battì la Grande Britannia con 5-0. La Slovacchia a battì la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davant all'Austria battì la Lettonia con 3-1 e la Norvegia a battì l'Italia gis con 4-0. La squadra nazionale svizzera e l'Uroz sventer mesi puspen action quai contro l'Austria. E anche il balapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campione inglese. Per cui il concorrente direct Manchester City ha mogiuga pari in ad in, or daifer contro Bournemouth e il club da Londra anticipata ma in campione. E si tratta dal 14° il titolo da campione inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnare la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il final è il 30 de maggio a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur tracci, contunto il suo entremesi, poi lo calma in ervenir blech. La temperatura maximale è 30-14 gradi in legno di nota. 19 grads in sur selva e 25 grads in la region de Cuera.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è dati gli apibel ci tornar a cià.
4: Il hotel momo gli chantò, non sa, in alt milià, che sto bu marasez, grad, que bu essa li jaus, che gudemi ci gi.
3: Adeia l'iglia balapaist Fabrizio Cavenci gioia in Engalterra, el è puspe parenta in pacià, anzia patria lumnezia, Fabrizio Cavegna sentiz pitart puspe. Agli microfon è Sergio Guecci, gioia in bunde.
0: Da mão à la saira.

Zadeschdar con RTR il Vanch da Match. Noz er il De Mundial di Zaviouls e de per faran da meint quant important ci il Zaviouls en. Senza els des il nins tartufels, nina salata, pipacas verduras, pipacs frets, perchegl vignoz er fac attent. Il Zaviouls en segliantir mont per eclitos, tranta roter per veia da pesticids, midada da clima, uer per veia da pipac spazi da veiver. La buona novitat è mincin so farenza c'è dil bung pil Zaviouls. Da ple flors sen il balcon, pipaca che mia ein tanirt.

0: Enna tant istorgia da musica Paul McCartney, il è la 6:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il Stadis con Members dell'UE del Parlamento d'Europa in sa convignizza su descriver la convigna da dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitation le dazi per il Blairs Produkts Europei in 15%. L'UE da si avarta bolescia trantra altri dazi in produkts industriali del Stadis Uniz. Il Stati Uniti va in ritirare dalla guerra in Iran, quale pretende il Senato che approvi una risoluzione in causa. Sherla Ciombre dal rappresentanti di fis quella in sesetzliante per il presidente americano, tentando quella anche di il dreccio da vito. Ed è la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta del 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ozeglia per una grande parte variabile fino a surtracce, con sonti il siumaz dei pogli local neir blec. Le temperature maximali sono entrante al 14 grazie in tanlana giadegnota, vanci grazie in surselva e vancegna grazie in tanla regione da Coira. Domani dati gli all'obler sugliegli antigliantir cantun, che gli ter radont vanci a 4 grazie a Coira.
2: LTL. Informativ e divertente.

0: Uschei a tunga RTR la mesenda irant il nostro programma da musica Ozzandumang Share. Ella sentiz pitard puspe Share, icona da musica e film. Festivescia Ozzil, sis 80 anniversari. Grand giubileum per ella, c'è Marco Fitch, la storia da musica e dedicagni gli sempre verde da dots, siva la socia Share. Buona musica per ancevere il de Shonda Lunga. Bonnie M, era dalla partita Oz Sunny. Oz and Dumang per Us Otters, Joation Bunde.
1: Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder.

0: Il è avanti alla set.
1: RTL Impuls.
0: Zegna Pite Dosch dedicasse a sis impuls al tema Raps. La autora surmirana propone parozzen impuls con il tetel Il Cincun.
2: La mia palma man gist gronda vunda per il tigner, e scia saravi man pizzava in a par di ocr anc or. In mis man madem piccen un madem grond scula moneda, in Cincun. El pasava. Forse rentras la lugezza con la cala e portava accesa il Cincun. Survenir d'un fante in Cincun era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chi è lo, niva er en con me an bottega. Con en Cincun, in saveva comprar prest gli antir regal dalle dulcereias. Stavans quintont avant las cupas. La vendadra aveva i temp, o ella pieva i temp, e sortiva i domber exact, cinos levans. Fegn finala in termenta sac, con cloques da guma, rosts da guma gronts, zerps ed otter bun per its dainz. Per nous, la midre investizion da quel temp.
1: Impuls.
0: Literatura in til radio ir per anche ne adattarlar online rtr.ch Impuls. Ampurmes è Ampurmes. Bonnie M. Sonny.

0: Es un bon dè an 12 minutes egl las 7. Far il pi grand hobbyscu profession, che il fo actualmanch Fabrizio Cavegna al dat balapessiva da dena stagion an Engelterra ter Bristol Rovers, entan la carta ota liga el maneggia.
1: Da bal trascin club ni el Engelterra, e ni ome claris vos mainz che vivel mio siemi os, proprio os in quel momento vivel mio siemi, quel qua che a level, schon de pinien sei.
0: C'un cantegna gi so il attaceder do anzi an prima stagione an Engelterra o sa già to kindes golds dan dant spera tot ils benefiz scu profi dat il schon er impera dija vantaggi monta per exempel pil sur Silvan da Vella eir davent da cia ficiar peint nel nov conturn davent dalla famiglia davent dalla cumarata amicia tutegna è sia cumarata

0: stada ils davos nov meis, dodas già a Bristol, dei Fabrizio Cavegne.
1: Che sono con Eleni, che temps che le cosine, che temps che sono giù ad essere insieme, quei scienziai non sono bifetti, se fiano in con importanza, che non essere in l'altra, quei di Ele, di Nessi per mai, di Ele, per Ele, che quei passi, che fa, quei ha, e gli dà un'us vina von, esce un'us vina von, ma qua gli dà un'us vina von con la nostra relazione, proprio che invece con Fitch. Che si trova in l'altra.
0: Uscei a gli alumni si anda avanti a tre sons, ci dei in generale da varti gli eir da vent di gli da cia.
1: Le oggi di una mia mom fe bugien, a uscin va e fe bugien, che sa di a mom halt, e fe bugien sa io, che se torna in gi a lui lez. Pi bini, se sei lo è pi fe, che ti sa storna, ni che ti scheo, se sei lo è pi fe.
0: E do sa è prezis, che al time da galdeir gli da cia fin la fin da cercladoro Fabrizio Cavendum da davanti a posa da balapè ed è per gronda part a cia intan la Val Lumnezia. La prima stagion da Fabrizio Cavegna Bristol an Inghilterra è in da nostra Amazon online rtr.ch.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è d

Els Days nits ternous ad emprender a conoscer migliar ils candidats e las candidatas per la regenza grischuna. Oz sentits Valerie Favre Acola dalla PPS davart sia vart pi personala che gli allo siva la set. Finian ter las novitats anc Robbie Williams.

0: Las novitats dal RTR.
1: L'UE per in scola convegna da dazi con gli Stati Uniti e va sei o quai sventer che Washington augmenta il squitch in chiausa. Il Congress americano fa da sia vart squitch sin il presidente, il Senato pretende che gli Stati Uniti terminescen la guerra contro l'Iran. Il Laura Ozda di Blairs Nivels, quater 14 grazie a Samorezzen e 25 grazie a Quera. Il Jelle 7, mio nome Urs Müller, BNG. Il Stadis Commembers dell'UE e del Parlamento d'Europa in sa conveniente da sottoscrivere la convenia da dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitation le dazi per le blers produzze europee in 15%. L'UE da sia varta abolesce 30 rauter le dazi in produzze industriali del Stadis Uniz. Or davanti aveva il presidente americano augmentà il squitch in causa e smanacià con un ultimatum. Se la convegna venne bici realizzata fino al 4 di fenedur, augmenti elis dazis per parzi in 25%. Il Stati Uniti doveva in ritirare della guerra contro l'Iran, quae pretende in parte il Congress. Il Senato ha approvato una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che è venuta faccia dai democrati. In sostanza avessero i repubblicani del presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla, ciombre dals rappresentants di a questa proposta, fis quella in sassetz liante per il presidente americano. Tentanta quella anche dina il dretch da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de favre senza domandar la permission dal Congress. Il ministro de finanzas del Stadis G7 pretenden che la via de Hormuz venga puspe aperta. Usciliosch manaccia in una crisi alimentare globale. Beim Presch pudessen fin 50 milioni di umans esser pertucciats de fom. Avertescen il ministro de finanzas dals gron Stadis industrials. Il conflitto stoppia venir schlià a moda durabla, ha detto il ministro de finanzas franzos alla fin dell'inscontra a Paris. La rotta de commerci stoppia essere aperta e libera da taxes. La blockade della via de Hormuz ha conseguenze globali per il commerci. Tentant mette la blockade erzo schwitzles cedaines de fornizion per victualias. La Venezuela vuole lasciare libero fin venerdì 300 prigionieri, quai ha annunciato il presidente del Parlamento venezuelan. Tenor quai duain surtut minorens, persone sur 71 prigionieri malsauns vini rilasciati dall'arrest. Ci si tratta erda prigionieri politics ne bic en conoscent. Sud il squitch del Stadis Uniz alla Venezuela concludì in legge d'amnestia. Quella prevese da rilasciare la gronda parte als prigionieri politics. L'enciata dell'on al Stadis Uniz rapinà e cupicià il presidente Nicolas Maduro e messa davanti a Cira a New York per via da delitti de drogas. Nus mit einem Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mondial in Svizzera, a Ungheria batti la Grande Britannia con 5-0. La Slovacchia ha batti la Slovenia con 5-4, Sventer setar penaltis. Or davanti l'Austria batti la Lettonia con 3-0 e la Norvegia ha batti l'Italia con 4-0. La squadra nazionale svizzera è l'ora 8-20 mesdì per spena azione, quai contro l'Austria. Ed anche il ballapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Per cui il concorrente direct Manchester City ha mo giuga pari in adin or daifer contro Bournemouth e il club de Londra anticipato ma in campion. Il si tratta dal 14° titolo da campion inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avanti la chance di guadagnare la Champions League quai contro Paris Saint-Germain. Il finale è l'ora il 30 de maggio a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur tracce, con sonte il sventer mesi, poi lo calma in ervenir blech. La temperatura maximale è 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stadas las novitats?
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sì, io sono giusto per dire Anzolver, buona patetta, che ci può becce mancere. Per ancevere il deter, Valerie Favre Acola, Santizza da Lunga, agli microfone Sergio Guec, Joachim Bunde.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: a Puls del Sport.
1: Discorigna puspèd il campionat mondial de hockey s'englaccia lo la nazionale svizzera piglia Weirsen per Schwadia e procurò schon per gronda festa e bleras emozions. Per er sruvenieren in vista ce ci capeta da vos las culisses, enten la gardaroba, enten las catacombas e tranter oter Andri Zala responsabel. Il engiadinese et ar la federazione de hockey svizzera Digital Content Pro producer e procura uscia per continu consonte per las reiz sociales.
2: Cratchel speciales ci non es neanche se special. Nus en cona nu già ne duna con una grande famiglia, is a lustig un concel des tot locker in un es in dünes barrieres quest simplement tot in zembel fan mit chetan dün spruch un witz o sche cona es neanche se ne grande tension. Questo kral speciale c'è proprio una grande famiglia.
1: C'è ci è da tanto Andri Zala o che sta da play lavor da mai ci campionati mondiale si va di sedons puspe in eda an Svizzera a cha avanti zagens fans.
2: Hai sbada c'è la liot a de punteres. Es vetz de per tot fans Svizzers minche di tot di la sbada schon c'è l'interesse es grand ci des un grand eveniment nu van un point de pude fare des de pilot ci venne visitar er politikers e se ci gira un po' de più e nulla far de più contents per les reiz sociales per de che hai un gen eveniment sai be più che facile una volta in Blair Zond una volta la carriera se c'è l'hanno già iniziato tutto quello che ci dà intorno per fare buoni contenti per più blare gli occhi possibili che ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Adei Andri Zala da fare da rogli roz puoi spiegare ci el datena in vista da quel ci cora e passa da vos la banda til prossimo match dalla nazionale svizzera oz si va mazde contro il Austriax Giulia vin a Turic 20 minuti passò la scatter.

0: Rock da Lenny Kravitz. Il è la seta mesa, ci data da Novsa Urs Müller.
1: Il Schadis con Members de l'UE del Parlament d'Europa in sa convegnit da sottoscriver la convegna da dazi con il Stadis Uniz, quella prevese che il Stadis Uniz limitesse il dazi per il Blairs produzzo europei 50%. L'UE da sia varta bolesce a trantra auter il dazi in produzzi industriali dal Stadis Uniz. Il Stadis Uniz va in sa retraer della guerra in l'Iran, quae pretende il Senat che approva una risoluzione in causa. Scherla Ciombre dals Repräsentanz d'Igea fis quella in sassetz lianta per il presidente american, den tanta quella anche dina il dretch da vito. Ed è la Premier League e Arsenal per la prima giada da pi 22 ons puspe campione inglese. Arsenal approfitta che Manchester City a irmo giugà pari. E si tratta dal 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz eglia per gronda parte surtrac con sortil sivamaz dei pogli local neir blec las temperaturas maximales entrant ar 14 grads entan la nagia de gnota 20 grads oz an surselva e finian 20 grads datil entan la regiun da Coira. Dumang datil lo bler sugliel antil antir cantung cheglieter radont 24 grads a Coira. Belza Weinzern, Cheever, Kuna, Vusoters, La Mesemda, Javation, Bunde.

0: per la mesenda e Vangela Soce a degna in de nos highlights dalla duman.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia del vic in la regione.
0: Bundè Maria Vincenza Coira.
3: Bundè Sergio.
0: Già una terza runda oz, i vostri perti.
3: Tip top
0: è che il prezis. Maria, vez gugent ci marcia in la veta?
3: Ah, non mangio, io vedo in gugent 700, ma si vede intorno a me, qua è proprio sì.
0: Far in se c'è contro l'ungurella, potesse essere la musica?
3: La situazione si vede decisa. Il radio, per mai se di essere cicica per parlare in abitazione. Avete musica, ni chi.
0: Che per e Maria Vincenzo Ermana Gea ci Vosterlez più gente musica ci vuol dare televisione?
3: Le sono sì, io mi ero il palco televisione.
0: C'è stile di musica? C'è stile di musica playa vos special mangi bagni?
3: Also io taglio il budget schlager, taglio il budget classico, taglio la non mai tu budget, also qualche taglio il più budget schlager, con la musica del più bauch coiera.
0: Georgina, anche oggi.
4: Non si è un po' parina, Maria. No, yes, schlager, salù. Va mia luna proprio giunce lì.
0: Ci mangi, Georgina, e anche io ho un po' in una ciamella, ci fonda mai schlager.
3: C'è taglio lo Georgina, budget?
4: Oh, Outer, also Schlager si Gilbo.
3: Rock,
4: sì, onza cionta, onz ne vonta, aber rock, pop, bu Schlager.
3: Oh, wie net alle Webe, gen.
4: Schon, ha?
3: Ja. Du, ti hast un Codin zu qua. Ah, sei bu. Aber ja teile tu, Bugin. Teile le Klassik, Bugin.
0: Mincin il cis, Maria Vincenz. E il.
3: Per tutti, sì, c'è.
0: Prezis, il bel air, bons per 140 francs, vets, con garanzia, schon guadagnia, dipende se ci capita tot, oz anc, allo son neir tirs ulteriors bons.
3: Sì, ma reines.
0: I duragnots oc correctes, Gürgene Janki controlescia.
4: Bien clich, Maria.
3: Grazie, Fitch.
0: Coe, la terza runda, Kikri 6. Mincia terz l'uvrant sem plazzaz da biagira in Svizzera da reiva degli exterior. Il servizio da controllo di traffico aviatico Svizzer Skyguy to il setz principale a Dübendorf.
4: No.
0: La Svizzera osa già do fin an osa its Pibler's Goals alla VM da hockey sem large da Caston. An Svizzera vignan producias ad on tranter 300 e 400 milions gipfelis.
3: Yes.
0: Il Fritz Gerber Award è in premi da musica.
4: Yes.
0: La Ovo Maltina vign menzionata ante il patrimonio culinario della Svizzera.
4: Yes.
0: A Interlaken dati le naveia c'è un nome Adolf Ogi Strasse.
3: Yes.
0: Actual manch dati da comprare maionese con gust da ponchips da paprika.
3: No.
0: La più grande organizzatore da viadis in Svizzera è la gruppa Hotel Plan.
3: Yeah.
4: Correct.

0: Mo per treis correctas in steide Deutsch. Il Spiba goals alla VM, ja sai vos interessesse coi Boschi e quella VM de hockey singlatsch, to conos il Canada.
1: O ie teilen magari abrieu coi un bledelo.
0: Als Stortins, als Gipfelis, che vengono produzione in Svizzera, durante i non 7 milioni, abbiamo 400 milioni.
1: Ah, sì, sì, un po', sì.
2: A che esperto da Scemin in maglia 3 Gipfelis da Zolva? Che esperto ne da davent?
1: Also, con mai se avessi un po' fatto grande efficiente con Stortins.
2: Vez bene con gente?
1: Io sono un po' quella da no, io maglia il Pionier, un speciale di...
2: Questo
1: è venuto anche speciale.
0: Ah, per consente che tu ardia?
1: Lieva o sei pigiata? Lieva.
0: Salute.
1: Perché dubito essere da spera.
0: Salute, se sei neo Pacific, abur un piltiao che abu gartigiao, da venivi nevo nella ronda finale. Mi è in toc peon, tu ardia, caffè.
2: Un buon amzolver per una buona anciata da quella mesenda chi torda sbonz, vezza tu tegna gudania, gratulazions Maria Vincenz per bonz an la valetta da 140 francs.
1: Quattito.
2: E speranza ci veggia tu tegna faccia un po' plagiare.
1: De senz'altro. E qua fece a dene bugin. E gudonia il bugin, a bria fe, e c'è Luisa bugin. Gudonia e qua per mai è un problema.
2: E no tre, da in bel time, Giovijain za Maria.
0: Stai bene, Maria.
1: Grazie al suo milion. Stai bene, Nadia.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Kels Days, ad egna puspetter nous Blind Dates Politics, in schunters tranter Kandidates e Kandidats da differentes Parteides pil Consell Grond, senza saveir davantur CCE lour vis-a-vis, lanciata on schon faccia Fabio Luzio dalla PLD, ella lessa neir re eligia in til Consell Grond pil circuit Sursees e Silvio Dietrich dalla PS, ella lessa restar in til Parlament pil circuit Lyon. Che son els dus da Lein Lothar, Silvio Dietrich da Fabio Luzio.
1: Ja, sei uns gut, Elschko, Vizepräsident, quen fall fit sympathisch, in fit buona Kollaboration con el. Ja, sperl, wie uns in quattro uns con tei, oz in Blind Date.
0: E Fabio Luzio da Silvio Dietrich.
2: Silvio, conosce da vende mi sta in petti con te grond, che esca spres quattro uns, ad isa c'è le magna facente della scuola. At els sustinien scholas der different process a differente sfeides schon.
0: Il Blind Date con Fabio Luzio dalla PLD e Silvio Dietrich dalla PS elza ennies confrontos con differenze temas anche neda per tarlarter nous online simple da catarsin rtr.ch focus elections vanch 6. Oz damazde datil il proxim Blind Date politik ter Georgina Janki tranter las endes e las dodes antil radio.
3: See you dance, man.

0: las novitats da RTR.
1: Il president russ Vladimir Putin es in visita statale la China. El centro del discurs stat la collaborazione tra entre su stadis. Il Congress americano augmenta il squetch sin il president. Il Senat pretende che gli Stati Uniti terminescen la guerra contro l'Iran. Il Auroz da Tiblers Nivels, quater 14 grazie a Samurezen e 25 grazie a Quira. Gieles Oc, meu nome Urs Müller, BNG. Il presidente chinese Xi Jinping ha beneventato il collega d'uffizi russo Vladimir Putin a Peking. Al commencamento del discorso ha Xi sottostricciato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stop in els intensivare la collaborazione strategica. Putin arriva hier, Saira, Peking. Il centro della visita statale stat in il discurs davart las relazions tra la China e la Russia, square du mondes internazionales e regionales. Per avant paux dies er il presidente american stas in visita statale en la China. Il Stadis Commembers de l'UE del Parlament d'Europa ensa conveniit da sottoscriver la convegna da dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitation es dazis per il Blairs Produkts Europeix sin 15%. L'UE de sia varta bolescia tranter auter es dazis in Produkts Industrials del Stadis Uniz. Or davante aveva il presidente americano augmentato il squetch in causa e smanacià con un ultimatum. Se la convegna venne bec realizzata fino al 4 fenedur, augmenti le dazis per parts in 25%. Il Stati Uniti doveva essere trair dalla guerra in l'Iran, che pretende in parte il Congress. Il Senato ha approvato una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. Quattro deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che veniva fatta dai democrati. In sostanza, vengono i repubblicani dal presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla, c'è ombre dal rappresentante di G a questa proposta fiscale in sassetz liante per il presidente, tentando a quella anche di nel dreccio da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de febbraio senza domandare la permissione dal Congress. Il ministro de Finanzas del Stadis G7 pretendono che la via da Hormuz venga puspe aperta, uscigliò smanaccia in una crisi alimentare globale. Beim Prest pudessen fin 50 Millionen Humans esser pertuciats de Fom, avverteschen ils Ministers de Finanzas das Grons Stadis Industrials. Il Konflikt stoppe venir schlia a mode durabla, ha dici il Minister de Finanzas Franzos alla fin dall'inscontra Paris. La Route de Commerzi stoppe esser aperta e libera de taxes. La blockade della via da Hormuz ha conseguenze globali per il commercio con ieli. Tentant mette la blockade erso squetsch les cedaines de fornizion per victualies. La Venezuela vuol lasciar liber fin venerdì 300 prigionieri, quai ha annunziato il presidente dal Parlamento venezolan. Tenor quai do ein surtot minorens, persone sur 70 e prigionieri malzauns venire lasciats dall'arrest. Si se tracta erda prigionieri politics ne becce inconoscente. Sotto il squitch del Stati Uniti alla Venezuela concludì in una legge d'amnestia, quella prevese da rilasciare la grande parte dei prigionieri politici. L'entrata dell'ONU hanno gli Stati Uniti rapinato e cupiciato il presidente Nicolás Maduro e messo davanti a Cira a New York per via da delicti de drogas. Nos mit einem Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial in Svizzera a Ungheria batti la Grande Bretagna con 5-0. La Slovacchia batti la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davant all'Austria batti la Lettonia con 3-1 e la Norvegia batti l'Italia con 4-0. La squadra nazionale svizzera l'uro sventer mesdì puspe in azione quai contro l'Austria. Ed anche il ballapè internazionale in la Premier League e Arsenal per l'emprema giada da pi 22 ans puspè campion inglais. Per quai che il concurrente direct Manchester City ha mo giugà pari in di Nordeifer contro Bournemouth e il club de Londra anticipa da main campion. E se tratta del 14 già il titolo da campion inglais per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnar quest'on la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il finale l'ora il 30 de match a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur trac, con sunt il suenter mesdì poi local mai venir plec. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
4: Stenda per vos autres a degna puspè musica preferida da delas ed els, cianz vei actualmanch sen placats. Candidats e candidats per la leggenza grigiuna e c'è l'our gost da musica. E roz puspè a intancella mesoura al microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
2: RTL. Credible is

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: In viadi a Navosa, in tanti storie da musica, la icona da film e musica Cher, festivesce oggi il 80° anniversario. Antras sia presenza in il mondo della musica, del film, della moda, o ella ir suonia il surnom la Godness of Pop, la diessa della musica da pop. Ancuna scienta è Cher davantada il 1965, antras il duo Sony and Cher e Kel Hits.
2: I got you all the time. I got you walk with me.
1: I got you, babe. Parallel, o ella sa facendo un scu artista solo, sia musica o bleras facetas, da folk, sur disco, musica da rock, finian pop, electro, o fornia una antira collezione da hits, trant roter il nos sempervert da dots. If I could turn back time, ed ia la fin di zonzo chanta, remarciabel ter Kelhit e stoglia videoclip tirs, preveia di outfit de Cher, scoci ella era zavisceida pitost knap, anten quel video pudeva quel pir neir muso sen MTV la seira siva la snof. Della radio funziona che gli impoegni oter per onorare gli 80° anniversari da Cher, la diessa della musica da pop. If I could turn back time, il nos sempre vert da dots.

0: sorrir.
1: Il è la socia mesa. Actuale informò con RTR Novitats con Urs Müller.
2: Il presidente cinese Xi Jinping ha benventato il collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al commencamento del discorso ha Xi sottolineato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppia nel intensivare la collaborazione strategica. Gli Stati Uniti vogliono si ritrarre dalla guerra contro l'Iran, che pretende il Senato che approvi una risoluzione in causa. Charles Chombre, dal rappresentante di GF, è quella in sessione per il presidente americano, tentando quella anche di il diritto da veto. Ed è la Premier League, Arsenal per la prima giada dopo 22 anni può essere campione inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta del 14° titolo da campione per Arsenal.
3: La meteo.
4: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
1: Oz eglia per gronda parte surtraccia con sonti il 7 poglia local neir blech las temperaturas maximales entrant architordes grazie enten lana giadegnota vanj grazie an surselva e finian vancegne grazie oz enten la regiun da coira. Domanga dati gli allo bler sugliegli antigliantir cantun cheglia ter radont vancia 4 grazie coira.
3: RTR. Danus per vus.

RTR la mesenda ils avancia da Maciozzi er il grand de d'anniversari da la icona da musica e film Cher. Ella festivascia il 80 le schon celebro in momento vainz avant con quel classico. If I could turn back time, the fein on the chant share. In the school, omnipresent, ancadegna, until showbiz, usceia faner becce surstar, differenz facts, ci tocciantarella, fact no maregn, share. Ella suletta artista solo, ci ho an set decennis, successivs, gia en hit no maregn, enten las Billboard charts in America. Fakt Nummer 2, sper sia carriera da musica o ella ir grand success schuactora, share in da angal 6 personas seljantir mont cion shibagn survenia in premi da film Oscar schuer gia in hit Nummer 1 schu cantadora. E fakt Nummer 3, share e ir 37erin per moda, antras sia collaborazione con il designer Bob Mackie ella marcò Lux Iconics, il quasi nerstos grande inspirazione per il stil da dozzan de dalla probable più conosciente famiglia americana ant il mondo dalla medias la famiglia Kardashian. Tot chegli e Blair Otter e Cher nostra giubilara prominenta festivescia oz il zvanc da match il 6 80 anniversari.

0: Das già il John Gartagea che stonna da angivinar la ciosa e Ivania Pir il meis da match vurdar c'è ci capeta tot anche che ston ir olio tu no usceia?
1: Ma è proposta fosi in migiel. Oh cool!
0: Applaus, oh cool, applaus per Gabi Kajakop da Trunella Zapo, questo nernum nar, Victoria da Ceciosas, Schilez erne da Pruarda, angivinar la ciosa, cuna geida da Treis, Cevazins, savez che il Gugente far, schon oz lanciainza in a nova runda da angivinar, ancas ci lessas a Pruarda far a vusez, oz en bel regal, schigarteggia da angivinar la ciosa, en cart alas dish.

0: Las novitats da RTR.
1: Il blog-in da Lovra Tomare de Betznau e Puspevit la Reit. La revisione è terminata. Jeden il Stati federativ da Kentucky guadagna il candidato da President Trump le elezioni preliminari als Republicans. Quei indus das Thema sozza las nov al Mikrofon Urs Müller, BNG. L'ovra a tomare da Betznau, il centurn Argovia, ha fatto la revisione dal bloc in e taifre il termin fixa. L'Inspektorat federal della sicurezza nucleare ENSI aia per quai dagli sverda per pespei mettere in funzione il reactor, quai ha comunicato l'Axpo la gestionare dell'ovra a tomare. La revisione ha compilato la vursta mantenimento, controlli periodiche ed inspezioni. Betznau produce radunt 6 ore terawatt per on e cuvria con quai radunt 10% dal basen de forza elettrica dalla Svizzera. La tariffa della taglia sin la pli valur pli bassa per l'hotelleria doai venir prolungata almeno il 2035, quai vuol la Commissione per Economia del Cussel Nazional. Per gli hotels vale una tariffa speciale da 3,8% in stel da 8,1%, quella è venida introducida avant 30 anni per sostenere la branca. Questa regolazione costa la Confederazione redunt 300 milioni francs per an. I Zaterens wollen con quai dischargiar la branche da Tourism in vista al ferm Frank Schwitzer. Kritikers dien den tant, kils giasts profitescen strusch da questa regulazione. Il Cussel National decida probablemein la Stadt en Chausa. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato in ulterior combatt da Poussanz in taifersi acina partita. Nel Stati federativ da Kentucky ha il deputato Thomas Massey pers la pre-elezione dals Republicans contro il candidato preferito Trump, Ed Gorin. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Massey venga rieleggi. Quel ha nominato meine Dine Puspe criticare il Presidente. Politologi solitesse la terrade da Massey sco indizi che il presidente americano viene van gran sostegno in taifer la partita repubblicana. Il presidente chinese Xi Jinping ha brevettato ses collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al commenzamento del discorso ha Xi sottostricciato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppien els intensivar lur collaborazione strategica. Putin è arrivato ieri a Peking. Nel centro della visita statale staten il discorso davart las relazioni tra la Cina e la Russia, scoer du mondes internazionales e regionales. Per avant pauks dies er il presidente americano stas in visita statale en la Cina.
0: La meteo.
1: Als es per grande part zur Tratsch, consumt il suenter mesi, poi local mai venir bletsch. La temperatura maximale è 14 gradi in lenghi di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Zeman Elia Pibel, una compagnia da RTR La Masemda, alla microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Tutto bun a vos otters ci vets oz il zons, bels anniversaris als tors da dots, Ivagna Schoneneda, survenia gratulaziuns per Jasmin Valentin a Ftan, ella complanescia oz il anniversari da tredes onz. Erika Andrea a Turic complanescia il 67 anniversari, Philippe Camatias Alax oer il zons oz el festivescia il 70 de da nascentia, Mario Oswald, in den Laval Müsteir, po Festivaroz il 80 Cumplion e Festa d'Anniversari da Tigliotz ir en Casa da Tempai Pumera a Lyon, Ursulina Curschelles Giger. Festivescia il 90 de da nascentia. I gratulagni anseman con vos otters a partir dalla 12 a mesa.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch
0: Fagagna, Shanosa, Fi, Ishans, Shana, Vetlander, Termeter, il Cupenda, RTR, Adena Giubilara o Adena Giubilar da Dots, Gugent, specie a vos telefons ent il studio 0800 20 25 30 e enzaci varò erozzi il plagiare da essere il telefon per gratular 0800 20 25 30.

0: RTR con la musica da Paulin Not Cla, Play Forza era Daniel Weger da Coira do Mandagna, Torgista del. Bundé Daniel.
1: Bundé.
0: Scru Play el Paulin Not Cla.
1: Quedet Paulin Not Cla.
0: Tunga anche meglier ter RTR.
1: Sein Zock.
0: Daniel Weger, canoscia in Sacicio, Ozil Zons, a Ciles Gratular.
1: Wir sind der Gratulare a Hans-Peter Rickli, per 65 Jahre Anniversari, die gewünscht sind deine Fortuna, und ich will das ja daher, sie meritade Pension.
0: Chi è Hans-Peter Rickli?
1: Er ist ein anterior Kollaborator da mai, non ein Lorab, wurde mein Wein schon in Sembel, mit einer Firma, und hey, a trasto con il suo figlio.
0: E quel sto da lavorar con el?
1: Ho fich a macabro proprio e la mosama e figlio Blair, poi ci stretteo quelle altre sistemi del computer, per cui non è niente figlio buono con le azioni con el.
0: E padagna far ozza del in plageir d'anniversari era una sorpresa con la certa mettere un vostro nome Daniel Weger il cupegno da RTR il regal d'anniversari piglia 65 avel da Hans-Peter Rickli a Coira.
1: Grazie Fitch, a buon bel di
0: bella mesemda.
1: Grazie.
2: La cupina presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: Stephanie Heinzmann, Unforgiven, ins canuscia schiglio ir dalla band da cult Metallica. Las empremas ouras da quella mesemda in ir schon passades. Direcziun mezzde fo Georgina Janki, compagneia a vosoters, bunde Georgina.
1: Mm-hmm.
0: Ozist am ir puschveneda bec suleta ant il studio.
1: Ah, inaga arrivo cun novs cavazins per ina resch nova avventura nis giug til ce causas cun quel ciei per inaga eu vieti spert cun schlidia gi treis schon stau gi final il migiel am flaus a Scuvritz. A Lulu vaiu è un cumeizi c'è che va a regalare su enter le dies, ma semma cui hanno una nostra cugina, per ci se, il mens de maggio, Udinze a scuvrinze substanzas amaras, che nus duessen integra pistedie, nostra cugina quotidiana, elas metten in moviment ni sentir metabolissem, adoz udinze dina de quellas ervas tut speciala. Adeba lo ascelone in quel connexion regala. Cicei, cicide vus, ad apropos bu persona il studio,
0: Er otze puspe dat il tranter lasendes a las dodes in blind date politik.
1: Zwar grad duas personas gariven, quae in Rom ebbe de quae blind date politik, sconus venda un nume qualure in vista las elektions grigiunas dils 14 de Cercladur, varga ciuncien candidatas a candidats de sis partides combatten per indils cinevegn sitz, el cusei gron dus tiaus politics sentaupen cavel studio sambu Cica specie, cica eilur vis-a-via, tot quae cieu astel ussa tradi quarta vannas nova mesa oz eisi cici della partida del center, cici della partida del sverz.
0: Si vez marvellas valil la pagna da tarlar venavant RTR an compagneia da Georgina Janki, al microfon esto Sergio Guec, o faccio plageir, già veis venavant in a bella e buona mesemda.

A culla ciugalata calda, la hot chocolate, sco janna da num allur gruppa ca grat cantau esistau las nova masa. Che vous agis d'anton giù, ciugalata calda ni freida, caffè, espresso, tè, sug d'oranges, ni cei e adina. Che date vous il proxim kick per continuare tras quei a vo mesgi, tecla radio sa d'enteren e adina puspei effettua an qual moment de kick. Shongleti tot onor, cui va per activa vossa fantasia giuga. Io son Georgina Janchi, shalom, mainza!

0: Zacca di la ochiav la proposta che è arrivata e sono stata la dreccia in ies giug da lignaina causa da scia a quei tunau ircu Gabi che è cop da trunna telefonau.
1: Ma è proposta fosi in migiel da d'aua ni da vin ni da de. Also bocchi trovi us gat in per Gandhi al da vin.
0: Contos ga Gabi vesch schon der schot si c'è in migiel.
1: O bia ga da sia Bible bia.
0: Signor, salù. Jau pinas, il vin per mettere in migiel, Gabi.
1: Oh, cool! Oh, super! Grazie a te!
0: Ella ha giù ciaffa, non è una gas sincera sgratulazione a buona scomprita scul 30 francs, forse dieci cei bien per derger el migiel, Gabi Kajakop. Scia che nus schnezzem puspe in resch nuova avventura, che vus sappiet schon fa un qual patraccia von che nus ervin le slinges de telefon ca ils cavazzins che descriven quai che nus vein ruganau non avon per la proxima ronda. Essa spinai.
2: La chaussa vins a vens duvrada da bella aura. La chaussa sa nins prender cun sai. La chaussa sa esser compacta.
0: E activei, vossa fantasia us dati è un musica buonas 3 minutes da Charlie Puff, allo stiais lo bugien telefonà a se participa.

0: Do 16 uras per giugà.
1: Che chausas!
0: Nova runda suenter che io vieti spert con quella che nos ven giù lanciau da nief la domenica. Il mi giel vens ancora eu ad os ostunan ils cavazzins che van a prau con quai canciavin nossa cerca a scia.
2: La chausa vens avens duvrada da Bellaura. La chausa san ins prender con sai. La chausa sa esser compacta.
0: Lu weiss forse schon in idea, lu telefonei, en purwei, de sparder weiss nuot, 0800 20 21 30. E sai, drova din un pauet in moment, tocan cazici dat lanciata, e da fa indus patrazza, intorno a quella causa che vien sevens duvrada da Bellaura. E se vessi medina che vien duvrada quella fin d'emma da ciuncaismas da fina Bellaura, vietier tir temperaturas che ruschnen direzion 30 grads da noriz meteorolox. La causa sanza prender cun ins, leuno kins va. Per falu e cei adina. Ah! Ossa, Scialini, lei in meraci che cao. C'è causa sbiengi, ci ha proposto numerin da nostra nuova avventura.
3: Tina, buondì, donna Giorgina, oh?
0: Gie, donna Tina, va.
3: Hai, Tina.
0: Donna Tina.
3: E fece la crema de sulai, la proposta.
0: Crema de sulai? Vai spinauela per la fin d'ama de ciuncaismas.
3: Alle pronta.
0: Alle pronta. prendere soprattutto da Bellaura senza prendere con sassetz sa essere compacta. C'è che quei se zuppa lui e tutto de vos quei sa essere compact. Donatina, gli è funzionato tutto?
3: Ma non è.
0: Quei che è un spidescio in engedina. Grazie per il telefono. Abbiamo ponderato in avon.
3: Arrivare.
0: Arrivare. Bel dì. Donna Tina, che donau ha dato lancetta, forse che si ci prova, ugeggia, non ci ci invegna 21-30. C'è se avesse se zuppa da vos quella causa, che vigni se vens duvrada da Bellaura. Chi sa prender, cun, pacata en, pacata o, a c'è chi fa lui con ella con spaccatescia o ez tradescio se capesce boh, lei in mera ossa, va forse son tradeo da megna c'è causa sbiengi
4: sbiengi che parla del mondo
0: parla
4: ecco che parla te io la vedi in una cozza dove fa picnic
0: c'è bene, parla. Nu as la cozza per fa picnic pinada c'è nu
4: e son c'è nu
0: son c'è nu
4: son
0: c'è nu fos tot a nor ha quales ciuncaismas
4: pots
0: de fai
4: avrei buon cicalir
0: oh la fin d'amagini chi vessi de nicaliras io sai bo
4: chi vessi de

0: E un esi bograt da cueca.
1: A bograt.
0: Fa tre mongi corta.
1: Ede. Adele, ma io vina, non mangio intero mio.
0: Ah, gee. Ina.
1: Avrei un buon bosci piazza, giù a doi, tra i lutri e tu in le jacca.
0: Esi da tre in le jacca, sciog zotene di ne corta.
1: Sì, ne mangio corta.
0: Ah, barla.
1: Beh.
0: Ie è bu la cozza da die fa picnic.
1: Quello te si nao, si avanti c'è.
0: Già, questo è Bibal, si dice che non si dice che non si dice che non si dice che
1: non si dice che non si dice
0: che non si dice che ti parla, provo lo puoi fare gane, ve?
1: E gane, ne?
0: Tocan, ciao ciao!
1: Ciao!
0: E bulla cozza da fa picnic, se lui c'è se avessi lui, c'è causa su BNG?
2: Sì, BNG, Giordino, con Daniel, BNG.
0: BNG, Daniel. Allo?
2: Oh, spontaneo, io voglio dire tutto, perché...
0: Noi abbiamo per due proposte, la crema da sole e la cozza da picnic. La del sacados, ma sei tutta prao. Da bella ora. Ma il sacados, allora io trovo le sciplove il sacados.
2: Sì, io vuoi, assolutamente.
0: Qual è che metti in te la causa il pilpri durante da bella ora? Pilpri.
2: Okay.
0: Ah, grazie per quella proposta, Daniel.
2: Venga, c'è,
0: BG. Ciao, ciao.
2: Ciao, okay, ciao, ciao, merci.
0: Ah, ossa tutta ninna in is, da stadai il ciurvals da nostra auditurs e da nostra auditurs. Scalina, vietti, c'è causa s'BNG.
3: Buon dì, qui sono i streamer da Zernet.
0: Allegra donanitta, vide c'è la ponderau.
3: Il cepè da solai.
0: Ho, ho. Proprio quaz grons, ha da strom.
3: Das Gronzi, Pitschens oder Vertölz oder einfach per unter dem Sohn.
0: Weiss, proprio in der Strom?
3: Si, ja, schon in der Strom, si. Man auch in Gronz.
0: Si, qual weiss am Bodru auch steht die Uon, ha?
3: Ah, und tante Monüen, ha?
0: Duona Nitta, ha?
3: Nee.
0: Esiebo.
3: Guarda in der Cena avanti.
0: Gè, ponderei Vinevon, grazie per il telefono e per la partecipazione. Arrivai, dona Anita.
3: Grazie, arrivai.
0: Lo vengono esatto in proposta, sai la ciuna avla tutta nord, tu cala nota? Che è Giorgina Cielo?
4: Gè, che è Giovanna che Paola.
0: Bien di. Giovanna.
4: Io me ne ho il costume da bogna.
0: Oh, oh. E lezze pinaus forse, son, eh? Per il falso di laua.
4: Oh, dir mai buch.
0: Bo.
4: Es sind wohl in der Schiene um nada Wasser ratten.
0: Aber zu nur besser sind, Schivinis.
4: Ja, ja, bebe.
0: Schivinis propi de sua stermentus.
4: Qualche buca da un alcan.
0: No, definitiv bo. Me rasci il meteorologo Sandri Giun con la prognosa per Ciuncaismas. Il costume da bogn ma tenzes in nostra iesta. Giovanna, eh?
4: Questo è un dritto. In BDM qui. Buse, eh?
0: Grazie Giovanna Capaul. Tocchi in altra gà. Ciao, ciao. Lo è ni completas. Nossas ciun propostas. Ni vossas ciun propostas. Con la crema de soleil. Cozza da picnic. Il sacados. Il capì. Ad il costum. Da bogna, da meun, madem azuras, madem amatur, lemera. Ci sa, forse, chi gerteggia già son da meun.
5: Ciao, ciao.

0: las novitats da RTR.
1: Las partiziuns de Nascientes a Lion e Tavau duein venir serades. Quai propone il Chantun in ses model directiv de Senedat che la presenta oz. E la crudade de Viun a la Pun davanti non può mo venir reconstruida per part. La Viun Piccione veni demoli memie ferm per sedirar dattes dal Sgol. Quai indus las temes oz a las dias, al microfono Urs Müller, Piengi. Il Chantun Grischun ha presentato il modello direttiv del Senedat per il prossimo Diagons. Tra l'altro propone di serrare le partizioni delle scienze a Lioni da Tavau. Tentando il provvedimento medicinale di base decentrale Erwin avant essere garantito e l'entir Chantun a inum e in comunicazione. Questo modello direttivo serve a scopalpire strategico. Sin base da quel succede tra l'altro la planificazione degli ospitali. La lista degli ospitali, che risulta a Londra, vuole Chantun mettere in vigore il 2028. Il servizio svizzer d'inquisizione de sicurezza Sust ha potuto ricostruire parzialmente l'andamento del Sgol della Viun Piccione che è cruda giù l'an passato a tirs della Puncia Muest. La Viun sa venir distruita a tale modo che ne sa bicta possibile de sedirar dates del Sgol. Per cui ne sa erbic possibile de fare raccomandazioni preventive, scrive Sust in ses report. Della crudata della Viun il mars 2025 in tutte tre persone a bord mortes. L'ovra a tomare da Betznau in Chantun Argovia faccia la revisione del blocco in e taifra il termin fixa. L'Inspektorat Federal della Sicurezza Nucleare ENSI aia per quai da gli sverda per puspe mettere in funzione il reattore, quai a comunicia l'Axpo, la gestionare dell'ovra a tomare. La revisione è a compilare lavori da mantenimento, controlli periodici ed inspezioni. Betznau produce redon 6 ore terawatt per on e cuvra con quai redon 10% del bisogno de forza elettrica della Svizzera. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combatto di possanza in taifersia a una partita. Nel Stati Federativi di Kentucky ha il deputato Thomas Massey pers la preelezione dei repubblicani contro il candidato preferito Trump, Edgar Rein. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Massey venga rieleggito. Quel ha nominato mai adina puspe critica Trump.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur tracce, con sonde il suente mesi poi localmente in venir blech. La temperatura maximale è tra 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: Kurz entre las dieja dona vonki dat las dieja masa dati cicei che un ascel regala a cicei da vuf cicei che ven gic che detti in pulit kick a sosteni vossa sanadat. Mervelles, lustai con us, bugien con vus, Jörgine Janki, shalumainza fresh vinevon, con quals grandius beats caud ils ons ochanta.

0: Allo es schon cucciau en codis de cucina, ni schon vit farvaga cun cazzettas per striunar il menu de miesi. La masama, quai gida lema conus figien adina in excurs el mun de frats, ervas, recepts, ils pi divers. Il mens de maig, qual dedicainza alla sanadat en cucina. Main sils fistits de las substanzas amaras, cain importantes d'integrar en nossa cucina quotidiana.
1: Substanzas amaras vengono avon nella natura, fatte bia in ervas medicinales, elles hanno la funzione di attivare il sistema, di attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus.
0: Quegi Simona Hendry, la naturopata, a drogista, che ha preoperto per il microfono per declarare ed explicare de pli. De pli dina de qualas ervas propi tot speciala udinza en bunas tres minutas grazzo enter ca Florian Ashta cantau.

0: Antonio se vignò in quart, vergau las 10, benvigni a nostra prossima episoda.
1: RTR, nostra cucina.
0: Ad il mens de maig, scuvrinza ad udinza de substanzas amaras.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a vus, in tir mens de maig, con il tema substanzas amaras en cucina.
0: Sono deules de vosas masemmas de la naturopata de ion de las valurs de la erva ad il frec d'artichoc. La flurcadeina sias valurs amaras, substanzas che mettono in movimento nias metabolism, bè e nias mincegi culinaric e dises, sia che tutt'altro che sempre da completar nossas dises, eba con mia ad integrar quelle substanzas amaras in nossa cucina. Per nossa sanadat. Oz discuora Gabi De Gonda con Simona Hendri da Vartina erva proprio tut specifica.
2: Ad un'altra erva medicinale che ha questa effetto preziosa è la cicoria blaua, di Wegwarte. Naturalmente la pospensa è substanza amara, quella in uso sono conoscente. E questa quella erva imponesce, noi quindi va per via a spas e lascia le bellezze flores blaue, e quelle scrodono proprio sì. Quelle erve, quelle si drezzano ad in verso il sole, ad elles floresce moin di, ad adina asce in tuan zomies di. Di tata asce na biala decia che fascinesce mai sembra l'intec per saver cosa hai utilizza la cicoria. Quella decia hai ascia, chi era inagata in a princessa, quella se seva gli ur della via a speciava senza il prinzi. Quel prinzi aveva stiuia lo iara. Allora in Herox Luvinius, a lezzan zu iau, la Prinzessa e in mantel blau che vesevo gratsch colas della clur della flora. Sins compreio se quella decia, se specins mi ceton schon e la vetta, e quei speciai la vetta, fa lu quinze forse busci presenz, quinze edina in tec vide din auto petrac, ad in prendere in tec de guz de zicoria, e che mette nus buspei el present e i us.
3: Also, a scelca la cicoria, jede nus de desser propi osculs pais d'un plaun ad esser e concentraus el moment.
2: Exact. Sint tu desch, diens quo schi bein bitter macht wach. Amar fa vignins non avon.
3: Ideal fus en quei cas schon nus prendessen schon le demaun substanzas amaras. Gros in cem modo cusiliasas a quei nus? En forma de teni, en forma de tinctura?
2: Ja prendess forza le demaun pitost forz in teg en forma de tinctura, aber an chwes schon la sera per sem chatier che son la demè un preparata d'activa. Al dir a la activitat principale la noc dentro l'ina a las trais. A luscio buis, per exemple, la sera sco te von chi lec in te del dir a del fel lu fecia ci chai activ pel dir. A lu son dir sco schon sem chada lauter di per mi metabolism che lez ad pli forza pel motor del di.
3: Also in te è già un rituale che biars da nos figliare. Lui fosse, ah, ma è grado di vantaggio di prendere in te da, per esempio, da?
2: Lui figliare sia già, per esempio, in mischeide, con in te florpirci, la regista florpirci, ma te se ne leu è in te jarva florin, ma te se ne leu in te iva dumiasta, quei è di schafgarbe, lu completasse o forza gradai ci cabugeni con in melissa, melissa e sovison si cioè che gide e in tir sistema mettere in funzione, ae grad in effect in tex in se ve dormiba in la notte.
0: Cea, Pulit, lu se messen zu se da pli de quella cicoria blaua, grazie Simona Hendri. Gabi Di Gonda e bumo tornada con registrazions ed explicazions via microfona na vos de Jon el studio, ma bene con un qual scarnoz de quella miscede de te per metter in moviment nies sistem metabolica. Dus de qual specie de faviadi tirzici de vus Caterina Bo, a telefonesce al studio 0800 2230 3 Gi, a vus figiais si cei dil bien, a vus ad a vies cierp. Dus pacets Buomis dus palim midema persona, se capesce buo scia un guard essens bo in per in ad in per l'auter, a cica quai ei, le mera nulla cien, ven ciacciun 30. Asche vus leis de clade plite las substanzas amaras, veis muncantaulas de vosas episodes, ni leis e vaseco qualas arvas vesem propioni gin problem. Am fleis tutti quanti si nossa pana web rtr.ch e la rubrica Nossa Cugina.

Ja, Gabi, di gonda ves vil turnar cun en antira chista cun en quals tis per activar nies metabolism ca nus regalein dus per cians telefons quals scalinden a una dina ti mordio quals ca san amprua os quae gertegia e propi las duas fortunadas ca survenien posta cun quals tis la Rita Kveller segon a la Iris Jot Musté forse se non si è lo puspec, vos veis testau a fai vit tot quei te si ha lo propi funzionau. Io ves tot a cas marvellas. L'altra mazema menza puspec en cugina. Cugina sana daibla eba cun integrada pli de quelle substanzas amaras a ci sa, forse dati gelu e oninaga la chanza per in regal en forma de te.

0: Trasi, avom es gi cun RTROs cun inna ni l'autra inspiraziun ca Carmala.
1: Il Gelender.
2: Presentada l'ordonanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
0: Magia quotidiana e atelier Romonge al Museum d'Art del Grigiurna Quera. In scadioli, in finestre, in succia, da pli drovi magari bu per raccontà in antira historia. Figiensco Heiner Kielholz schein surmanà della magia delle causas semplas. Il museum che intermediesce art a quai alla Romoncia, a quai ad affons de sisto con dudijons suenter la visita at explicazions survegnen ils affons, la possevla dat de transformar las scuviertas che han fatg a moda creativa en lur dun de d'art. Atelier Romonch, el Museum d'Art del Grischuna Quera anceiva su intermesgi de las duas costs forza eun per ils affons ca gin bene io lessel sfundra en quai mun costs 10 francs. Banduna in la capitala, mi dein en Valchons, en ina casa historica cun massa historia a historias, la casa storica ad Ander, leu ai numne vende su intermesgi de las quater Geschichten und Gebäck. Cun ina scelta de scenas ort de sias historias meina Erwin Dirnberger il publicum tras la casa a sia donna Evalina survescia e la stiva privada tortas tradizionalas. Tut quai ot su entremasgina vende la squatter e la casa storica ad Ander. Adi de vos arrangiamen paroz main Giula Bassa in ulterior caffè Romonge, quale ozza Basilea e l'ustria Rostiger Anker in caffè, in Santupada, canvide Romonges, Romonges Basilea a contorn de Vigny, stada compagnia a tut quai alla Romoncia. Sco stat scret, se vesi direct en quella ustria Rostiger Anker cusera nila sisa mesa, Santupà alla fermata de tram Novartis da Leus passigia comunablemente cantier l'ustria. Grazie a vos, che vi geis avesi il pibugien. Quai ein es tres arrangements can viden de passantà in qual ura da quella mesemma se vos esses x tenua della partida sonos bien divertiment.
1: Il Challenge.
2: Presentata l'ordonanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.

0: from feather to stone. Baby, don't leave me alone.
1: Sai Bosco va a vus, aber in tic doli una dina, bo, con saudel Veronica Fusaro, con sia Alice, che ha mo tungeu pil miez final, si la gronda tribuna di Eurovision Song Contest, che la abu dominiau el final. Adossos denz in sguart direcziun fin dem prolungada da ciunques, ma speclau or del calendar d'occurrenzas in canvide la domenge da vini amerà quella funcziona. A funcionava surtout els 11.900. La resgia gneida si adossi il squalms de vuorze venida reactivada von en cinzons mantene per generaziuns futuras. Danton s'empeinan inizians per ina festa enna d'anturn la resgia gneida. Adiava giuchi giunda cincian cun Mark Fischer de Vart Intent, a program che specia ad eun autor.
2: La sanazione della resia gneida è nidas rada giù i on 2006, qua vuol dire il 26 è il vero se vengono 11 navos. La fiasta della resia, quando si vede in mano in atraso, su quella la domenica è in sessetza per buona fazia col giubileum, noi veniamo da 6 ore durante il tempo, rispettivo sventre il tempo della corona in Ceden, da fare minci gara la domenica da Ciuncaismas in una pinche fiastetta della resia, piuttosto il motivo per un tic fa visibile, la resia setze da un po' vite a quella la fiasta da duon e bo in questa in fiasta del giubileum e semmen ordinario quando si viene se da periodo un ciunzi sons qua
1: ed è proprio in gi che quella resia viene proprio messa in funzione a mossi alla veglia sco funzionava più di baul da resia lena
2: noi siamo provando a restare autentici sco possibile qua vuol dire l'intento di quella occurrenza e di dire non mossa nostra resia noi siamo in tic Enri Hall in tira occurrenza con altri punti del programma sco noi siamo per esempio uon in artist di quella resia motor che viene a fare una scultura che noi siamo in suentra che giunta nella sua tombola deve essere un premio sinceramente che noi siamo in grande paese sco dice con l'autenticità leino es con sonde spises que nos vidjain do ein esser in tic alla moda veglia forse scevni nos a fa sco se vos an se nos a pulente direct du del feuc in a spise in se setz con jeve pide baul fa del suvres du aul no chiera usit in se setz con jeve cujanau o a liber zu noam a luere le pulente per exempel in a spise con jeve magari am faccia scevni
1: Durante Jon fanze jedine puspei guides che mette proprio in movimento quella resia con gronze forse interesse?
2: Nus purgin en seset sur l'antire stad ocron zu unterrondel de Session alte de Hospes. Man ein us mintje mesiamus ente mesia tras in e guida regulare. Leuvenus constatau ki dat un pau undes de visitaders. Nus man ein an avos quai un pau sin quai ki er kun zu unterrond as ventel temse corona de bia jaut indigene kere vide presentale ur vacanzas si brail nit nus alla regiune in quesen. Leuvenus fegi bia frequenzas fi bia visitaders e a suenter schau suenter un pauet un usman ein eana vos quentix in quai ki ei bia hospes ca ein schon de bia ons gau nosa destinizion ei pitost messa o un paus in quals ga an secundes habitizions scho quals am viu in egar la resi a scola funcionesce lu vini quals bu mincion e un egar amara nun gi che segi fanatikers de quals indrezzi storics
1: Aber eben la festa annuale, quella carmala in Grompieva, lì mi proprio purgeno si c'è per pign, ma se un agron.
2: Exact. Noi siamo provando a porre proprio anzi c'è un tic per

0: Per me il motiv principal ni in tres gron è forse schon ed lavar de la famiglia, mio tatter s giava sin a gina resgia, si men era quella a luven, ad veva tras quai la un tic in cert li giomter quai, ad scia, io sai, der regienis de mio tatter che raccontava sco i mavan ad uaul ni de la resgia setza e a quai, credo quai che era per me un po' la motivazione forse un tic che am flava a navosse das regirse, alla fascinazione per la resgia scotala che in indrizz und es ist viel simpel Mechanik, aber tut in einem Pläschel zu dir, es allein fa in einer Masse Kausses, kann es auch drohen, minci gis, hätte ich quei lenne der Konstruktion, kann es auch drohen, kann es auch setzen in der Kase weh, ja drohen, magari negar in Latten in Quadr, e quei grondius, kann es auch resiatier setzen, alle Valette, del Material, forse piuttosto emotional, e natürlich tut in Autor, kann es auch den Unter, chi deriva, e quei egno faci.
1: Aber dati proprie, e quella possibile dat, c'è usco persona privata, son vi de renovani, x, c'è, e dice, io ves bugen, che quella lenna vignes ti adattir della res genieta? È quel possibile?
0: Gesche ti as fibbia pazienza, è quel possibile. Nus es natramen lunch ne vende tais commerciales in quel sen, also quel gitto che nus ven produceu un secons lenz, un secons cubic squat, quel gitch, c'è che nus vende dine puspei ai proprietaris de teges de mises, per esempio, ni e purs gedroven in l'altro quadro, de quale scausa sven es fit fibbia bugien produzi, aber sche gleiti chi survargen in certa massa, è quel per nus bo realistica, bo possibile de fornia. C'è che noi svegliamo, aber è scelto quel prodotto finito, quello che noi svegliamo, c'è da fare produzioni semplici, bevons, rusticals, maises, bales, ne fanteonos, che noi svegliamo, sin divisi, produzioni, fornissene, quello che noi troviamo, lo alzetto in quel senso.
1: Laura, e io credo in tempra. Dopo la festa della resgia.
0: Laura viene in Belezia, noi siamo entrambi, per cui facciamo la nostra festa nella primavera, lo vengono la laura della naif che viene su in giù, lo vengono la wunda aua, da jetzt ne ho il resgia, e ci meno auto plievi la perfetta aura per il resgia, perché lui si gira wunda aua, qua è un tic la schwede che noi viene, da grande consumo, durante il tempo del Stato, e magari un po' scart con aua, lo va se capisce la resgia e mo pleon ce la va insomma.
1: A chavus veis oni gins plans co passantala domingia da chuncaismas, lo saves forse, vossa via manas il sculms de vurz de la res gianeida per da in vista, sco veniva res giaupi de bauls en tupagu del program culinaric ad divertiment liber va tut cun in priadi canceiva de la zindish, grazie a Mark Fischer. A bien gartigia.
2: Authentic regional.

0: En tschun minutas tuki de mesgi, pinai per in ulterior patratsch entuorn raps.
1: RTR Impuls.
0: Segna pite dos fa quest'em en qual patratsch en causa raps adots ons vai pi cincun nail de tschun francs.
2: La mia palma mang gist gronda vunda per il tigner. E scia sarava in mang, pizzava in a par di ocr anc or. In mis mang madem piccen un madem grond scula moneda, in cincun. El pasava. Forse rentras la lugezza cun la cala e portava accesa il cincun. Survenier d'un fante in cincun era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chi è lo, niva er en cum me an buteia. Cun en cincun, in saveva comprar prest il antir regal dalles dulcereias. Stavans quintont avant las cupas. La vendadra aveva i taimp, u ella pieva i taimp, e sortiva i domber exact cinos levans. Fegn finala in termenta sac cun cloques de guma, rosts de guma gronts, zerps ed oter bun per its dainz. Per nous la midre investizium da quel taimp

0: Las novitats da RTR.
1: Las partiziuns de Nascientes a Lion e Tevaudo ein venir serades, quai propone il Chantun in ses model directiv de Senedat che la presenta oz. E la crudada de Viun a la Pun davanti non può mo venir esconstruida per part. La Viun pitch ne veni demoli memia ferm per si girar datas del Schol. Quai indus les temas oz a les endisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Chantun Grischun ha presentato ses modell directiv de Senedat per els proxims diejons. Tranter auter propone el de serar las partiziuns de Nascientes a Lion e da Tavau. Dentant tua il provvediment medicinal de base, di central, ervin avant esser garanti en l'entir Chantun ai num en ina comunicazione. Quest modell directiv serve sco palpiri strategic. Sin base da quel succede, tranter auter, la planizzazione das ospitals. La liste d'ospitals, che risulta ort l'under, vuol il Chantun mettere in vigore il 2028. Il Servet Schweizer d'Inquisizione de Sigirezza susta be pudi reconstruir parzial mein l'andament al sgol de la Viun Pitschen, che cruda giù l'on passà de tirsa la puncia muesc. La Viun sae veni destrui a tala moda che in sae becsta possibile de sigirar datas del sgol. Per quai in sae erbic possibile de far recomendazions preventives, scrive susta in ses rapport. De la crudade de la Viun, il mars 2025, in todas trais persunas abort mortes. In Svizzera volen redunze tante per cent de las persunas tranter 25 e 40 ons posseder setz in abitazione o in a casa. Quai resulta di una ricerca della firma da consigliazione di ipoteche e di immobilias Moneypark e dell'assicuranza Helvetia. 43% de las persunas domandadas vivessen il pli bugens in la Champagna. Il medem moment viglian dentant mo paux possessurs vender lor immobilias. En pli ingrevgeschen las pretaises de finanziazione la compra. Fac parte della ricerca representativa an 1000 persunas. E dank della guerra nel prossimo Orient, l'armada israeliana ha frenà completamente la flotta d'agit internazionale per Gaza. Tutti gli 430 attivisti chattano in tanti imbastimenti in direzione dall'Israel. La possono els prendersi contatto con le rappresentanze del loro paese d'origine, ha dichiarato il Ministero dell'Exterior. In passato, l'Israel ha repatriato attivisti internazionali sventri in tempo. Tranter las persunas arrestadas sein quatter burgais de la Svizzera, quae aveva comunicat il Departement Federal d'Affars Exteriurs già or davant.
0: La meteo.
1: Oz es per gronda part sur trac, con sundel sventer mesdì poi la calma nervenir blec. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
3: In teg de plica tres emas vaie una lua legge in grigiunas a grigiuns regenza parlament cun ciuncien vencedus candidescen a Schibersco mai pils cenevegn setzel cusai gron sis in de mince partida en quest ema hosp gau al studio las partidas an se vu decider ci mince mai in duo durant in ura ils candidats sambus in cicals fronten oz esi Anita Mazzetta della Partida Verde, Fabian Kollenberg della Partida del Center, cordial benvenuti, io sono Georgina Janchi. Anita, anzi faccio un qual patraccio ci che si vesse essere qui vis-à-vis a quei date?
4: Quello io faccio, de? Fabian è resi la gesta, ma ne trama in la Partida del Center, in qual link sarà monge per quei eri la probabilità era pincia che il vini.
3: Così ho piccionci a vus, Fabian.
5: Io ero in liste del Zverse naturalmente pipinchio, cioè che ho spiculato André, che ho sminato che l'anita venne.
3: O sforza, per venire in te a caul, Anita, se vuoi descrivere se sezza con tre scavazzini, ni forse esco autors vesem vus, cioè cotunan quats?
4: Bo Pacific, quel è il mio slogan. Also, io sono una che vuole azione, io vi è azione politica, io hai bobbia pazienza.
6: E non si c'è altro?
4: Forse gli altri, io mondo le bugene via se le aute, quel è politica ma importante che vai sulle frazioni o a discorre con le aute.
6: Fabian, tu non hai stress che vazzins che circumscriven vus il meglio?
5: Io c'è un tipito che so, io voglio ponderare, ma per fare ingaggiare in tutto quello che ho fatto e mi avete, se io qui, il mio strenio, il tempo libero e la politica.
6: Ah, Anita Mazzetta del Sverz, esperta d'ambiente, che vuol venire religi da Cesar Ulterior Squattarons per il circuito de Quira e il Cusegron, Fabian Colomberg del Center, Cusegner de Vishneunkas, che vuol suenter sia in prima legislatura bugen resta al Parlament per il Comin de Musté. O stot spontan, comunque, che si tratta di una sorta date, in una domanda, c'entra sessus forse il pifec vis-a-vis, Fabian?
5: Oh, entra sessus, ormai... Ma zette di rivonda, è della che di chiamano auto alla bassa, rispettiv turno, spuspene gana vos, è la che di.
4: Io sono da casa a Quira da picchia, sono 15 anni, sono giovani dalla scuola cantonale a Quira, hai per mai patria o sabna tramenia, vai a famiglia così, il contatto dei legioni con così e non fe ferms. Io credo che oggi in tale distanza non è un problema.
6: Vice versa, Anita, in una domanda a Fabian?
4: In effetti politica, ma interessassi co el stat tir il progetto metro dus lufs cervè.
5: Also leus el meini relativ klars, io sai, de principi bo sustene de metro dals animals.
6: Es jan facini gins dons, quals lufs cervè kein de viadi?
5: Je boi.
6: Na.
5: Na.
6: Na. Adanita klargi.
4: Klar, ja, ich habe mich seit Autreis illegal meinen, dass sie nicht per Schbei, weil sie in der Platz die Luftschirwe haben ein enormes Problem Genetik. Per cui, klar, mein, ja.
6: Das ist schon per mir jetzt eine Thematik. Ich habe noch nicht in den Pitarz in Chels Lufts. Weil es keine Problematik ist, die Luftschirwe. Ich lese aus udintek vossa reaktion, Anita Fabiana, von quattarons, es venia legil, in prima ga el Cusegrom, in prima elektion tenor il sistem de proports, o su desu bugen vossa reaktion, sin quai, kin polit kolos politica nies cantun gi, so intervence chunons candidescia el Bupli, Bruno Klaus, te klei.
7: Der Proporz hat andere Leute in den Grossrat gespült, um das ein bisschen pointiert zu sagen. Wo ich wahrnehme, dass das Interesse an der Politik nicht unbedingt so gross ist. Und ich wage auch zu sagen, dass die Qualifikation ein bisschen abgenommen hat vom Grossrat.
6: Alcusegron, kul Proporz pers sa vida, Qualität?
4: Wenn ich alle von Boel Cusegron, ist auch Boel, aus der Dico intrin, aber, also, ja, quitte quai relativ, heftig, tschekke, nies Kollege, El Cusegron, die, bitte, nus essen, fin finale, in Spiegel della Population. Es sie Kritiker, war lu, direkt meinen, wie es il Pievel Kelege, quals Kandidaten, Kandidates.
6: Drovi, aber so noch ein paar, sa vide per politisar il Parlament, conoscer forse il Squitaus, il Basins de l'Achner Region, quai tonja.
5: E naturalmente totale in autosystem col proposto che qualche non sveven avon, questo è chiaramente di, ma se con i colleghi di Sainz Burat non nacque. D'anton è chiaro qui che la politica è in generale, dei principi è importante che ti sia in conoscenza. Le erste non conosce il nome, allora ha buone chance di venire elegius rispettive elegida, alla se vede scottale gioca in una grande rola. Klar, qua è del Maiorz. Io credo in Tom Buck che la qualità del Parlamento ha giusto più a modo grande sco e l'anita di io sono nel primo periodo per così fe greve insomma si giudica quasi in quella moda.
6: Ma el sa giudica e la veu c'è che sa mi dau in quella de vostra legislatura.
4: Io i bossa mi dau in ziu sen perché la sia partita naturalmente piarsa per cui vese el quei critico e son clara del sia partita piada fosse a un inegapo con il sauna dinabo le proporzioni delle partite del cui sei gron che il vese quei critic quei sai osa capì aber io me ne gel tono quei sistemi vengono c'on tutti gli altri cantoni sono elegiti per 11. Also, Ja, quittel, quei in aspect democratic, che el critichesche, quittel quei feciaikel.
5: Denton, el system scotalsco le oz, mai contente quel, insomma, bon. Also, mi vai njangen contro il proporzpo, abrescesco le oz, se vera meine schee, kin sto mettere in demande certs aspects del dentir system. Ja, man hat quella demande, wenn jesse für centa, forse boses proximus quattrons, aber el de kurses proximus diagons, ne persuadius, que el parlament wenn ja nega a debata, de wacht, quel system que ja en funktion. Per quella chance ses pungs, ses, causes kinswes, si jire frank, mi urake, des eine certa, de pli qualità dentir system. Per quella, ja, o capesche oz, per part bo, al System. Nus wenn Kumins nur ke eine Person wenn ihr jeder senze Proporz, bi wenn se Autors Kumins nur ke al Proporz wala, bi wenn se la Repartition Suprema, je schon dech komplikau de kapier, di al Punkt ke di Storbo mai al Bifeg, doch al de Vorsitzende in Computer ke quinto quai.
4: Ja, so ein Fehler der quella Kritiker, bei der Kaufhaus und Slufassos, dass sie la Madame vaia, aber in Peron, sie quei buon il cas, la partita del Centre, se riscudida extrem, an contra mi da la grandezza del Circuit, und er kriegt quella der Monde, stun es propis proximus und, push bei discuta a mi da, bei der Schie fai propi bussin. Also, Kaufessen us Konsens.
6: Also, speziell in der Gajul, squittordisch der Zirkladur, aber eine in der Gaj, check, scrolla in tick tras, forse eine in der Gaj, eige c'è la Gaj, wus, schogrons, spardides, del Center, Fabian, Kolenberg, zu nuese, gelue, wies, due, in quel Moment, que wus kandidei, sein tick, de, deklara, quals gewan, de leger, schoi funktiona, schissan, bo, schol, system funktiona. Agin, lu, forse, quel meglio complicau, ja, monjank.
4: Bien la problematica, io non so visto buio, c'è via o legge, io non conosco quella io, quella venuse, ossa quella venuse più paul. Io credo che l'austin sia motivale io da explicare perché vai insomma, perché non si viene sente politica in cui sei per la popolazione, also si è fece importante un modo di votazione, da giù il minimo bei nette elezioni. Quello si dire in pensum delle partite, sono io. Schon nicht, wie meine ich. Ein deklarativer System war, natürlich ein Pensum, aber ich meine, die Menschen wollen ziehen, trove Explikation, was ist das aus der Elege Giun. Wir sind in einer Demokratie direkt, wir pretenden ein Bia, dann aus Votanz, Votanz, das ist auch ein
6: Forse la Polarisation ist quella venida più grande quella mi dà da quel sistema di legge, un flash di legislazione, se forse venivo più greve, ben usato in prima legislatura, ma sentenze quel forse?
5: Quei clar che il spol è un più tir, se gli quelli vanno a dreggio, le vanno a segnastro, che qui in te in auto se contenere, noi al centro danno le maggiorità, viceversa. A Brüssel, el combat electoral, stas jo di, prendio se bover, in cert populism, se je quei de la war drechen, in warzen jastra. En zomerbom, in zweise que febia chaos statt ne disposition, aber, la cultura de battale, cultura politica, ai quei teo, se je quel cu se gron, per grande part, feje moderate, feje buna, a dose tel combat electoral, prendio e vir quesco feje, amicabel.
6: Anita dati ciao.
4: Io sai sostenere, quando sei credo con la nostra cultura di debattare, discutere, buon cilonsco, forse altri cantoni, altri stiari. Naturalmente, il spolz è in piccolo, so se è grande, perché quel spolz che è la popolazione. Ein Osel kusei grand, das ist ein Spiegel della tenutas politiche della Population, qua ja esche, ja. Aber ihr könnt so eine Dina debatta, diskutas in einer guten Mode, nicht reimen, dass die Menschen tonen sind, die in Kausas in Teg pidir, es nicht wie war proprio mal plippes a positionar, qua saudet er il giug politik, die tio, qua con questo non sesse ventu, ne si disco in stat, moderau, babus ilas personas, quittio quittot legitim.
6: Nus fidjeni in intermezzo musicale, lu approfondinzan qual tematica, es nus essen nus schon komplett vieden, schon in tic propi vigni a caul, kula candidata verda del candidat del Center Musica, ei il Javis de Vus, Fabian, Saligina da Alexia Marcus, in relazione speciale, plaila semplemen.
5: Saligina in tic in montade speciale per moi, poi de quella canzun in text sviluppada von Chinons en in camp de trainement del club de Bala Petron Rebius in text la himne inufficiale de pilota e lo dine puspei quella canzun tal le bugiena Alexi Marcus in generale.

0: las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
1: In Santupada senza saver da von chica il vis-à-vis, si vens in chit, nos ura in vista las elecziuns del squitordis de Cercle d'Ur, hosps e noz la candidata verde del circuit de Quera Anita Mazzetta, a Fabian Colamberg del center che candidesce pil comin de Mustè. Co contribuis vus, in domandau auter, che figes vus per sminui vies fistic ecologic?
2: Cioè, bien, il vivere in cedì è importante, cominciava a dire rumien, also nein, del consumo, del rumien, della mobilità, in casa, scalda la casa, also, e da febbia aspects, che in storia sguarda per sminuire il paese ecologico.
1: A vies da casa, vien scalda scornita?
2: Buon scono slain, ma noi siamo in Londra da attaccia vidala sinumnada caul
1: da distanza
2: verme
1: sa per così
2: da distanza.
1: Genau. Fabian, con gronze vies fistich ni chef vies encontro per calveni pipins.
3: Io un provo il ship usai vol de prender miets publix. Stoi den ton da tier cal vos temps e quei buschi sempel ter mei clamadia san fe bian pel cantun en tun. Den certs logan se e fos possibile de dia principiar de lo sempre ma in febia temps co in punct de l'altro punct sono era vida begiau in a casa allo vai o decidiu de mettersi in a grande in grande plan solar che che stau ein fort finanzial per mai aber tra chiam bei in quella voi es schön us prender a schoge scolanita de ins en prova el minche di de risguardar qualche Pusseivel, io sono sempre il tipo che sgol, minchia dice nu.
1: A quei auto che vos drues magari da dati erbe va con c'è?
3: Les va con diesel.
1: Con diesel?
3: Ne, no. Io ho in auto che castia un fan per chilometri, ma se capisce con quel, hai lui in di, a Chilons che ho sto in remplanzage, lo se c'entra automatica, ma in luella da monda, volen si con in auto, miet.
1: Lu essens per mi ez viaden el tema energie, energie alternative, se nu smerenz il plan direttive, energie dil grijun, se mosse quel magari utopic, sindritz solar senza subvenzions e menje cars, rodas de vent politica menje grev de realizar, energie alternative del grijun, bah, quasi inexistentes, comi da?
2: Also, io vuoi gestire scirco, perché ti fa date su il malec, non sei se ne sei in buona vaia. Adel, pil simplon solar, sil stets, dati fe bia, subvenzioni, non sveven ciò nella legge la subvenzione per produzir energia su tutto il Jungvirn, also nel cinum nau winkel sto essere in certa misura. A dosse col Green Deal, wenn es ja un introduziu catalska, metten sil bibia sur faccia possibile, sil state so in un in eine subvenzion. Also lau vainus le subvenzion, so se stons momenter in turn, la jaut sto e nazia quale possibile dat. Ad il solar o la natura, il grons alpins, che naturalmente in pau di spitevels, letz vengono subvenzionati per 60%, tutti scuosti per 60%, also in tale subvenzione va un pau gewilk. Ad la energia hidraulica, novs in plons, vengono subvenzionati per 60%, also wieder quai già i bock.
1: Aber es ist ja fin finale e wie die Pievel, quals grons parks d'energia solar express e mais staus in express, quals venien lu tocle fin refusai dil Pievel?
3: Ja, tocle de vos, quai è miu meini personal, doen les Vischneunkels, el Pievel de les Vischneunkels, decider si volen, quai sin luch in ces, quai è in ein System demokratik, System che ai buns in Schweizer, che letz ha ne cincia kun, e boi in express, co quinsa mezzo vonen chatta, aber ja tutine vignu realisau, per esempio, fino a spettacchiamo video se drun, interessante project che venne da per la perscrutazione, nuovi risultati, che è figli interessante, che è lunga vista. D'antonio che ho seguito il fatto dell'implant solare, che è importante, che è senza che è così grande, unanime di meine, che in sto, in prima linea, nazionale, infrastrutture, che non vanno meno. Io ho questo l'intento, hai in Satz war Jürgen de Menko in el Raum del Green Deal forse sie venue to mehr tard aber forse fosse tine stau interessant und da sustene les batteries pipinches per las casas per qualche tocco de vos e si è dine se demonde si è cosa io optima ma io hai in casa con un implant solar a quella batteria ein centrale in quella possibile dat Schins weiss leu an siu dein zerg zu stehen, fos gus irbust auf liu, schi jäk jau ai otz ni, ai est jau el rom del projekt gusun de la casa wieder fast, jau sus konstatake, quales betries en bublische karas ko kukieren ine ga.
1: Anita, forse protezion klima versus natira, qua mette forse vus de la partida verde, zun un pao el dilemma, cui va per propi quals projekts gronz.
2: Quei aia schai in storia isch guada. Omis duus, pecei internet sind mea sin in tir mund, venus duas grondes crises. Quei quella del clima, quel se venus tuts, aber elas perdite de biodiversitate enorma. A quella, vin lu e quella fa don e a nus, fa don alla produzion de nossas victuales, etc. Alas prestazions ecologiche sind enorm importants. Per quei vuol quel dine di isto in maun in maun. Da ja eus gradau in a biala ricerca, dalle Institutions e da Universität se schei ka fatina analisa coin sa produzile energie kins drova el futur kun risch guada e bo quals hotspots politics a quals hotspots biodivers a venen alla conclusion nus in a wunder potenzial schnus fiena el dreit liuk quai ein nies nossa tenuta Lau, nicht hier drei, liegt nicht hier verboten an der Biodiversität.
1: Forza Hydraulica, nicht immer zeta, enum nau, anson, zu nur ebun nun problematik, und quarantiere Lege der Protektion der Lasauas.
3: Qui ja, ich schon, ja, nus essen elken tungrisch unnatural, man elle favorable Situation, können so ein Febiau, wenn sie unnatials de vos Dezennis, Febiau, al Potenzial, elken tunne bubblische Grons, questo ins klare mein Vese, den Ton, ja, krieg ich important, kins in Tegion, quoi Potenzial, ke vom Meun, kules Restriktion, de las aus Restantes, se quen natural mein bo, adine, aschi simpel, per quels che volen realizzare tals projekts, malgrat che in stone tramene risguardas con la nita degli als aspects ecologics, a quei ai halde din in te, quei dilemma schins vuol dire schoia, perché l'ecologia a zeneu je eina in a montade per nus tots.
1: Se la Svizzera vuol dominare da sortire da energie fossili stocca nel vento un conto. Ebbè, sto la baghe già ho, energie regenerabili, quei termi vento un conto, con ton che va proprio un po' pezzip, pretendo anche in aga, politi illusoric.
2: Na, io credo che noi essere in buona vaia, in tamen, e sto a un IPBA, quei aia scia, den ton IAI, i machbar schon sind safa quoi quoi die different studies drova in tick bibia schlonch quoi eierscheier nicht denn was aber er ist guada chai energie du rein us nu du rein so tot energie kin sa arcuna aber simple mein cha fa min cha au ka fa ka da energie la stat ne kun us wenn prezis negativ ko fa simple nicht in zen nu sto in sigera per exempel las grandes ovres de fermade kun us wenn arcuna energie la us lo halt fech important kun us fechen in bien Schien um nau Heimfall, quella grande Diskussion als proxim sonst. Aber se we, net se ja quelles overes lu effizient el futur, tutina und eintig au restante, stons ausbondra cei aues proteginus, pek nu sapien net se ja celes pifec, pek nu svegem buna energia arcunada. A causa la politica buon cilunch. Quella Diskussion stönus fa.
1: E als als mirs de formada, Fabian?
3: Scolanita degli, also, ich kann auch sagen, ma sostene, que de enorme importanza, allein noch possibile, da quals implants, da quals lags, noch, die sas ich kann auch, steuens, die cinchas, oder la possibile da, als mir, als pro mei, que klar.
1: Mi denza. Mi denza in altra tematica, gronda problematica, quella del habitat, un conso de habitazione, spazi pagabel per indigens, con vus, Anita Mazzettina che vive al centro, al mercato de Quera, vus Fabian Colamberca in Vic Montagnarte, su un Vic. Fabian, vezi, situazione de habitat, vus essas vida renovare in abitazione, perché già o casa?
3: Essas vida renovare in casa veia. Ah. Fecchio l'ho in una casa via tra le abitazioni, Gine promaia lo un dues che sai scha cha in center.
1: A gech il bordi finanzial a
3: al bordi finanziale naturalmente enorms, quel è il dilemma, also e faktica meine in a illusion che insegna und crea spazi da habitat favorevel. Quel è semplicemente in fact perché al bagia ai per se fech cars per questo è la grande sfida, deswe insomma bagia favorevole respektive bagia favorevole besonders lo SW Schavia per prezis favorevole sco wäre man in einer grande sfida che da de studia ne
1: Anita habitais a chains
2: na ja weiß wie compravo meje chu non sina habitazione qui in una casa da pliras habitazions De letzte Sure sa un per imprezire Junaivel, cun Kredits de Banca era Junaivels, also jo a facina in a buona efficientes de vos enche chun ons. Aber sche wesel che stes ossa oz compra habitazione quere, ni mie feia sche ela leso sin a habitazione quere per sia familia. Quai e pli finanziabel, quai e scheia, also ja se wes oz, cum mai a paga e pli compra in a habitazione. A quai e extrem difficultus a castunus propi an flash ligazions calaiaut. Sapi a un pagalur habitazions. Est jesa chains, ni?
1: C'è lu. Eu faleu sinz mer ils prezis el grijun per habitazions crescen bapi fec gen auters cantuns e meun cantocan 3 milicions in premas habitazions en bari giuns e la quota de segund indigens bapi alta ca dad indigens c'è va faleu.
2: Ei va bia fali. Also nus stendi schon in gada la fiera delle immobilies, ei fet difficultuse ca vini fa prezis absurd. Per parte ja creca schatto quei liber quei funzionesche ots bupli pe che la jaut a bupli la jaut ein dreiz in habitazione, scho quei funzionesche bupli stons intervini mi meini. Nu se naturalmente schon e kul centers de tourismus, naturalmente kuasts enorms de habitazione, pe che auters vegnen a pagan per quale habitazione. Und schickel sind die Jens am Buppenlitten kum e terzo wenn es net am nel problem kala sabi de ziuns der nord weidrech also la sabi de ziuns en prima sabi de ziuns der weidrech san au ne dine wie mi da das en sekunde sabi de ziuns kapper dinus unter on habi de ziuns bil sind die Jens quei total absurd kaust du esel kanton intervini a frena quei
3: E quei meini sa se capisce insomma bo partre o quei li veniu interveniu me ma bia per cosa veniu ter tals problems al problem fundamental de l'antire causa e ca la planesizion territoriale ven dictada de Zurin giu de Bernen giu ad la les cantons les isch ne un casanda se de ta prescriptions de Bern a quei mai in a buona voia quei tel ca questo es a pus pe veni dau giu quales competenzes alles wie schnell und alles wie schnell und in kanoschen luch problematike es san agi laus winter kun intervenidel kanton se je quel kun de pli de nes ne de pli prescription je kabuken us amflen el ku se gran in konsens beschäftigt sich ja konsequent mal in se buddha schlija quals problem se quals problem sa se bu schlija kun intervention je kreu simplement bu fa ja kal bagia ai picach al begia ai picach sa sti bu interveni x in ze ka quasi man infat geht aus al ze kom fa je si gira frange quelkins asche e bo so schia ke nus vivine da quoi ke nus vein quel secondo indigens ke vein inter nus gauden si trnus les vacanzes portende nus e bo instanz a scho ja quei infat ke nus tiem bodina fal beschen in kontra quel quel va simplement bo
2: Aber quei fa de mesira, la en chai mesira volins quei, a sans insomma un sans un acceptai, perché schels indigens am bupli platz, ai mai sich verliu. A lust hast ja schon an di la planisazion. Quella fan les vischnankes, les vischnankes fan les zones, fan les prescriptions. A quei che vindictau de Berna, est au ina votazion di il pievel, ca dic, nus est gen bupli duvra pli, territori da cultura, also agricol, per surba gejamo, bei nusto in centra, nos vizen, nos mercaus, an enviars, co vuol di Bagia pistrech, a quei naturalmente enorm gref, perché l'acceptanza ai bucau, a quei stons fa intelligenz, perché la popolazione accepti quei. Aber quei è una decisione, quei sta una votazione del Pievel.
3: E sta una votazione del Pievel, che non è tutta ragione. Aber sco, i de mettere in turno, sils cantun, de sils, wie schnell un gesetz, alla popolazione mai decidiu, mai. Pia son posvediusche biars. Che a noi, se noi si confrontiamo con quelle domande, da ex nazioni, non c'è dina, se vengono le stesse conseguenze, che cosa è? Beh, se non si irbo sostenuto quella iniziativa, perché quello che ho detto è che non stai un po' voler sligliare i problemi, che minchia vi schnell un altro Svizzera auto imparato a sligliare quei simpalancao federale. Quello funziona semplicemente un po'. Quello è semplicemente, noi sembriamo una differenza, schon al canton Grigion, per parte schon, entai farina vi schnell un con differenze vis, che hanno differenti Svizzere.
2: Aber ich sage, es ist ja, dass wir schnell so der Rasen auch in den Zonen agricoles an enormes Parzellen per Sekunde haben wir die Zielungskunde erhalt, die Fahrt, die Stoh halt außer mir reduziert. Quei el fatg, a quei in pas gref, sono io d'accordo, aber i turnan a vos tala situazion da von, quest saibu essere. Piuttosto io non dico, era buona iniziativa, questa è una legge fatta dal Cusei Nazionale, dal Cusei di Stadis.
4: A schlidiazione
3: fosse... Ma non c'è una apposo che ho lesso tutti i nondi, se c'è un turno in grado, c'è una scuola, se c'è un che fosse interessato so, senza fin o se il sprausa agricolo che constato, se è buono, non c'è una relativa l'antira storia, buvi i vi den al populisme.
2: Was a bore bius abis centers, als centers turistics schon, quai a schia.
4: Schlidiazions forse, controlla obligada da chains?
3: Co obligada da chains?
4: Qualcun spuntragina già in prua, anzi c'è?
3: Io questo gli è bien...
4: Perché Fabian, c'è, vos vezzo la quinta, vos vezzo bagigè vossa casa con abitazione. C'è già es giovani indigenti, ne ha di una famiglia giovane che vuole nascere in casa, in abitazione, co paga? Nua?
3: Co paga? Nel ferro che io abitesse la non è in una prezzi ragionevoli, non che il trend bagià ai principi pagabili, teoreticamente. A ti sruvegnes el au terren. Aber sventer, al bagia. Leu cali si, leu vegni car. Ad en altres vischnau, che sa schon al terren, bo pli pagabels. Per quei decio, quei in problematica, che se lai bosse schlia, se men kun in l'autre mesire, quei sempen, et se neu problems forse, se neu e internazionals. Io se domande lei, a quella risposta sai io può rispondere perché io sono un po' del fatto. Aber interessante fosse in grado è analizzare il sviluppo dei vostri venions per tutto il corso di Baglia. Da cosa sono questi sviluppi e scioglie? Qua fosse un interessante, io sai, voglio giudicare. Aber facticamente avevo 30 anni, c'è meno l'intera generazione di mezzi genitori, è quasi minchia famiglia che si aveva Baglia in casa di una famiglia. Ad oggi, quei bupli e scioglie, a quel fatto, forse se quei alla felida, felio patriarca, minchi in stave, in agium possesse, in agium casa di una famiglia, questo è se tu mandato a trovare, insomma, quei, ni sai, è sempre un star chance, ne ho, cioè che a esse se vantazzi.
4: Ma se si lungo, io vai per giù la casa paterna. Io abito a persona in una casa. Che vuoi, niente so scovi schnell, che gesso, non svesse in una famiglia, ti trovo tutto quel spazio, vatti, se non stai a chains, lei è anche una famiglia.
3: Also io sono contro so in idea, ma tocca il vostro, in una schnell, che vente la conclusione, poi in quella dreccia voi. Lo trovi la base legale conseguente mai, nella base legale cresce il pievel, e lo ne fai. Io personalmente sono un po' sostenuto, ma io teoreticamente...
4: Anita, se sentire il lunch?
2: No, io credo che quella sligazione, questa è opposizione enorme, ma io credo che detto sono un'altra possibile data. Also, la svisce non che un febbia possibile data di intervenire, è un sull'om. Il lunch che abbiamo venduto tutto il sull'om per seconda abitazione, anni sull'om. E siamo promuovere le abitazioni subito di più famiglie, forse promuovere cooperative che fanno le case per imprezzi bossi la fiera, ma ben il prezzi concret. Lau es nus biam emma lunch nemmen, quales cooperatives mangen tenus completamein. Lau es al Kanton schon an zu fada pli, at dem Normium ne ja wessen us in Instrument nus wessen introduzier al futur nus wenn je el pievela us aboliu la taia sin la achna locazion, us zere de monde fal Kanton in a taia sin seconde habitazions, at dem Normium ne ja stessen du vra quella taia nis il meins in a parte quella per promover am primes habitazions. Conus l'ein fa quae questiones lo discutai il cantun, aber ich trova schia miets canus ven interveni a gida la populazion de ve habitazions pagables a shock, spardinus la jaut, ai van lunamen.
4: Lu fossen ser quales surba gigiadas, se quales vignessen e realità promovidas e se lu tot an ore si eba pil pliel sigund indigens che fan ricurs, stressens fa paga per ricurs.
3: Also, im Prinzip ist ja die, dass das Kooperative das auch sostenieren kann, dass wir in einer Woche, in zwei Persequitär, ich glaube, ich brauche es nicht, dass ich ein Kanton am Prinzip, welche Thematik, wo die schon so ein Pauks gechinschaven, aber es ist mehr eine Praktik, weil du hast ja auf alle Experience, die du tun kannst, die ist simpel, dass wir realisieren, prima, dass wir la zona conforma, sto sve bagiagro noi per sve insomma sve realizzare, se c'è che ti venga di realizzare abitazioni favorevoli, poi sto sti ce ne vuoi als denes, lo se le domande di edo e le vicine un che bagiani, vuole sempre mettere a disposizione il terreno, io sono piuttosto del mondo le vicine un che deve mettere a disposizione il terreno, e sani, a vuole le vicine un che è in fiduciario di mobili, quindi gatto qua o se te la domanda che venite o se ampliate.
4: Poi impedilo se vengono da secondi di gente urba che gente, se non si fa pagare per ricorso?
3: Ricorso, proteste, questo è un fenomeno che viene usato, il devozione che è enorme. Oggi stai sentendo un po' andare a cosa in turno qua, fa pagare per ricorrenza, credo, sapete quella trecce voi, in maniera che non si contraviesse anche se sono la legge ordinaria, insomma, fa qua. Per qualche protesta, ricorso, è molto sicuro, felice, quindi un strumento che è importante, che dà, insomma, è essere in agit per le istanze che sono decide, per qualche conspetto, sorvese, in Christian, in der Kommission, sich ja quasi relativ spät. Aber klar, ich will nur in der Gesur drauf auch, jetzt sind die Problematik kein ein Faktum. Aber personal, mein war ja, wo ein Rezept ist, können Sie es schlagen, welche Probleme.
4: Anita, fa pagar per ricorso. Chi des forse in perpi paus.
2: Se quei ne ha che paga forse bo naturalme in spa in spiade pag in slue a bonda cire. Quei vai nus an menschon quei instrument. Nus in giudia quella tematica e la commissione sono stata la in quella commissione schon buschi sempel in sa chi dat quas plons che ein mo in interesse personal, per esempio, per tre osci biade nesco pusai velon del vicini, era che quella stess ins kategorisierst du missbräuchlich, du kannst die lubeske Konsequenzen bei diesen Fanplänen. Aber quei trovas, sko Fabian hat dich, sind plan national, was in der Midade der Lege, aber sind plan national, ein Parlament, eh, wieder quelle Demande, in Londra, der Krieg ist doch bei mir da, lau stand schon fazit, ja, ich bin ja, Plans in per Part absurd, ja, weise lecker auch queere, so begegnet es gewinnen frenades patchun sis ja dons das ist ein natural mein schambuk aber ei dat ja les us a boe sminuile possible da comincia habiton comincia vigin sa se riscute se ci va bondrec quei ein nie stadi legal quel scene wieder quel scene us boe quel scene us boe reduzi aber launiche schin um nau missbräuchlich sind die der kortkin stoff hat sich
4: wenn du das dodisch. E io altro vuoi essere un massa lavoro, se vuoi venire re-elegi, soprattutto con quell'antica problematica di spazi pagabili per indigenze, abità, prezzi che muoviamo in una direzione anzina, se vediamo in quart intermezzo musical, col giovis di vuoi, Anita Mazzetta, per immer frühling della Sofì, e nostra fonoteca venza mon flau una versione live d'un concert. E qua è bien?
2: Qua è bien, così è un flau, se non si c'è, perché forse al futuro c'è sì, qual mi c'è toni in song fece politica, mi usò il 24, a Cavana tra me se la situazione attuale, se in quel mondo con conflitti, con forse quella polarizzazione su tutti gli estremismi di dreccia, per cui vai a eleggere, perché io sono fit politico.
4: Salut, te clienza.
5: Se non riesco a fare un po'

0: Cuminda Mustea, Danita Mazzetta, candidata verde pel circuit de Cuera, e noz cava al studio, os con una ronda de domande esperte, con la supplica de dare risposte corte, bugien moge ninaia, sai, quai bosci sempre ter politikers, ni proprio moina corta explicazione, tutta nor completa la construzione. Nus ven in deit, c'è ci, ascien ceiver, decidis vos?
1: Ils omens ascien ceiver.
0: Shalou, Merenza, Fabian, prompt.
2: Jevain.
0: Quai cugina il pibu gen se vai hosps?
2: Pizza, io cugin fe pau.
0: Quota de donnas en direcziuns ed administraziuns?
2: Ja.
0: Stola migraziun en Svizzera vini limitada?
2: Na, aber i trove se jir certes adattaziuns.
0: Pliras cassas de malzeuns ni ina cassa unificada?
2: Pliras.
0: Cons danes investes en vies combat electoral?
2: Este da tir che ho bulle surveste con i collega de partide che fa si alla che dico per nous nous vend da un di in buche che in ser prigel abbiamo je zeige lu co vinse ne 4000 francs
0: che vos fidesses bo political versus de plipa de perche
2: no per sport che vem magari in tele corte
0: traffic public gratuit pils indigenza la che di
2: na
0: Seria preferida in televisione, in stream?
2: Dati a Jokers.
0: Dati a Shibaras, no, ni dati a Ginas?
2: In temps meravio, via seria so, sul vos temps in zoma nuot. Aber scho, quittavio, che meravio leon, How I Met Your Mother, halt scho no. Cool.
0: Antic, divertente. Qua fosse, mi denso viter Anita Pinada.
1: Mm-hmm.
0: Scomandà telefonins alle scuole popolari.
1: Ja. Yeah.
0: Se vos vesses mo è un ingi de viver, figesses c'è?
1: Uff, isin in insla topper sulle.
0: Giux Olympics 2038 in Svizzera?
1: Na.
0: Dossier de pazienz elektronik?
1: Gie.
0: Sin quai se vessu desister?
1: Sin extremissim de dretch.
0: Cons danes investes vos en vies combat elektoral?
1: Per mio placi la gesta sto si da due meli, c'è che vien l'uom sai o buon.
0: Premia cassa de malzeons de nor entrande de paga?
1: Gie.
0: Pagaments directs als purs de montogna, menjauls, menjabas, grad dretch?
1: Adattata nor la prestazione ecologica?
0: O lu fossi, quales occi ad occi. Ah, per dina un dus plaits del combatte elettoral, la fase finale a quella osen ciet, Anita Mazzetta, con fec stueis a mobilisava un quattarons veis con varga 4000 vus fac il meglio risultat de tots el circuit de Cuera, aber uon schmanaccia il prigel che vus vesses da denterles cine vegn soces el cusegron con quel che vossa partide va quella ga per sula a buon seman col socialdemocrazia las elezions.
1: Quella in Buschpera, aber naturalmente nicht in Kontonge, quest treis pacien, kinst du fapen, summas wie entra. Las calculaziuns che nus vein faci vessen nus de Dominiaque, nus vein schizone fine mire de vei in a fraktion, quo fos tschunzitz. Quei in a sfida, aber per quella mobilisein se.
0: A confetsch du eis eun ossa?
1: Nus den mobilisat tockel de vos di, quei eis aia, quei stont totes partides.
0: Eisi Buschie, che elektur san schon faci? Faci lur?
1: Per parte si gira, aber per scrutazione muss eine Dina, che in sto mobilisato col davos di.
0: Fabian Kohlenberg, vos candidese in circuit in region dominata del Center, quattr mandats al Cuminda Mustè, treis a vossa partida occupau, la davosa legislatura a abravon quattr ons stuzeder, il quart als Sozialdemokrats, in dils vos candidesche bupli, cun 14 persunas che se metten a disposizion sur tot il spectrum politico en gref de Buschperder?
2: Nus essen de bune Feine, so in bune Jeste krau, kun jau da de Mintje wie Schneunke, prior Mädel deplorable mein Bo, nus wei noch 4 Sets, aber ja, so ein paar Studios de quale Jeste, können sie auch präsentar. Fech bune jaut, ka Pavle jaut, ka ane in a Reit, ja, so ein paar Studios, können uns dein Gas, können uns defendien quals 3 Sets.
0: C'è che dat ene la dominanza masculina della Cadì al Parlament in solia donna candidescia uon. Insomma, sono smerenze le elezioni da von quattarons. Da co vengono spude mobilizzare donne, se bude vossa ferma partita del centro?
2: Qui è un factum che io sono, e noi sono i braggi da inflare.

0: unas giuvnas per nossa jeste seja quei ella che di va in quella tematica di ne puspei la partita cantonale e vera me ne sei che fece biappi grev de motivar in a dona de fa quel pas veniel cu sei gron qui in a sfide con quien sto stavi Londra vine vone pura de motivar e fos se capesce e per nus flot se nus vesse nella cadì si nos este io in a dona denton si in fundamento la situazione che vorrei si udem flaina son io per studius che nus vene scegliena feg buona este con top candidats
1: punto dona stessa forse domanda il recept la verda ha?
2: De? In quagessio in sa mobilizzare le donas nus vene in a dona è totalmente in a dona de plic il somens. Io sono d'accordo che le donne stanno credo è più di un'altra, motivare un'altra, ma in sa motivare più di un'altra, ci fa la dreccia politica della partita. Io credo che noi siamo in politica che con fai con meni di le donne. Noi siamo in generale le donne che sostengono la politica verde.
1: Con respect weiss, Fabian Kollenberg, vus il center saudat illas grondas spardidras davon quattrons, con in minus de genif mandats, cul system de proport, weiss propis tu sche plimas?
0: Je, apu quere zeneu, je klar, ki dat in a midada radicala din system, ki dat midadas, quei oi schoi tutine, wenz si u recalciato tutti in una biala somma da sezza al cui sei gran a dose valli da un po' da difendersi capisce qual sezza che non resta in una importante frazione al cui sei gran
1: e quella fine mira defender mi asci essere in de pli che 34
0: de pli asci di ne sezza bo discussione alla fine mira e da restare ferme frazione al cui sei gran quel clar
1: alla verde bugene per quella fermezza da frazione che vien. Ah, on in pulita via, sfida, in teissa via. Ma è un corso il combattere per il sezzo in regenza. Si barsco di 10 pubblica, vuole 9 per qualsiun sezzo e leo la tensione quella è garantita, soprattutto il combattere per il sezzo del centro che viene libero, che vostra partita, Fabian Kollenberg, viene tenor le ricerche che si può difendere.
0: Qui in ricerca, in situazione del momento, de da gas vi navon pi fezinze lo scritor dis de circle dur shi tonje ni tonje boye sum pushaduska ka nos kandidate ze nes kida vinge na una fabuna lavoro si meins an uslentire partide sche neun dein de gas fa ten sin sin nos kandidature ze quelles porten vi navon nes kan tun
1: an ite mazet un in legislatura kun treis regens della partida del center ze nu e budil tot gest shins mera la quota de lecturs de von quattrons.
2: Ja, io sono esprimita che con la partita del centro ha deciso di incontrare i candidati, hanno immaginato quei sur rappresentati alla regenza con tre sezzi. Dall'UNO sono di Avis che trova auto della regenza, ma fin finale elegge lui il Pievel, la regenza non svesina.
1: Vence 6% quota de lecturs avon quattrons pil centra per la PPS. La PPS è in corso con Valerie Favre Acola. Se non è giustificato, de deve indilslur
0: la regenza. Nus essent la regenza in insistem de Maiorz. Nus illigina una dina al tocca de vos als chiaus. Ad io crei per la popolazione la partita dell'elezione della regenza ha un'enorme importanza. Noi siamo il centro della possibile data, tra le persone da eleggere, e tocca il devoto e il pievel che decide. Noi speriamo che capisce il nostro favore, ma noi siamo in seguire affari per dirci, e se potrebbe così, abbiamo un procedimento che la popolazione fa una buona elezione, e ci mettono i nostri candidati e i nostri candidati hier al dritto, la dritta voglia per il cantone Grigione.
1: C'è che diventa probabile realtà che la regenza Grigione diventa la prima gara, e la storia si femminile è un mai, con due donne, Cianina, Zanita Mazzetta.
2: Ja, sabu che kan pievel elege, ko ja sha ja aber nus kuse ja in nos votanze votantes de mette si in ora sarats, perché i nus in emrau i eco rating ne ka il candidate sein, riesto di il candidata dalla della SVP ha mai sostenuto temi ecologici per cui è la penusbo elegibile. Quella è, per esempio, quella di na del Green Deal. Mm-hmm. Also, quella è una decisione rilevante. Yeah.
1: Vert liberals in de spinches partidas an forse sto escureger mei in prima ga contongeu a fermezia de fraktion van 417 credeu ca sesen e quei justificau ca nora sarats ca cin falce la regenza.
0: Quella medema risposta che di avono se nel sistema de maior de chance di el signor bo di bo candidale za gens o men in partida. Nora sarats sa candida al pievo de decider quel relativ simple, matematica.
1: Ecco, noi il prigallu, quel che in zauda è, che il grigion del zizio avesse potuto essere rappresentato.
2: Bien, in zaid se domandasse l'engedina zauda ante la parte del zizio del grigion, also l'engedina alte, che è volonc ne vende della bregaglia del puschlaf, also, io avesse lo so quel pochi problematic.
1: Il temps va, non discutare di ciò, proprio stato simpatico, interessante, con voi due resti di Givigè proprio ben flade in quel sport finale. Anita Mazzetta, Fabian Colamberg, grazie per la vostra visita che al studio, qui è stato un'ulteriore ora con candidati, spilco sei gron la prossima, con le due partite che restano, un PPS a Vert Liberals datilo venerdì per le prime lezioni grigione visite in us, sulla nostra pagina web, in cui datilo 12, lo datilo nel magazzino di informazione, mio nome Georgina Janki, in una stupenda pausa di mezzogiorno.
3: Las elecciones der RTR. Politica sin il punct.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Osani Schaumra, Ellis Cartes. El Cantun Grischun ha presentau oz ses plans pel Spital del Cantun. Mes sin mais als fats tot ei den tombo propi clar. Oz ha veniu publicau el report de vardi avi un pin che recordaus giu avoni non alla pon cemuesc. A semuasa e giu de placats en del totes vischnonkes a gleiti volela samosa ele regenze grijuna Valerie Favre Acola della PPS e ina de las candidatas che va la corsa per in sets ele regenze grijuna als 14 de cercladur. De pli de della sa motivazion dati lu provus ele seconda part de quel magazin al microfono è Annaline Quinter in B. Mietzdi. Neu a doi da spitalscau el Cantun Grischun. A cioi doi in quals insomma mince mai porger. Ina demanda che facente de dic el Cantun Grischun a lez aus presentau in niev model directiv. Poi a exact scleriu de quelles demandas. Milena Bessin è stata per nus a perseguitar la conferenza de medias, el eus cau el studio. Milena, cioi se midet als spitals el Grischun?
2: Se sguarda sulla charta del Grischun con disegno entils ospedels a Svezia ed es in avent der tutels undes ospedels existenz. Quel zu nies partie sun süs un differenz nivels. Il ospedel Centunella Cura, per exempel, resta un ospedel zentrel. E sarà l'unic civrò en una stazione intensiva. Le più grandi mudate sono le partizioni della scienza, quelle a Jon e Tavo dessen irse redes, che propone questo modello direttiv. Ben c'è cura, se meden scuole schiers dessen avere un löper parturir.
1: Poi in pass e in direzione di una centralizzazione, senza di quel canton leve di ensesez bo sostenere, c'è vuol quello di perdonas che sovvengono fonds e le regioni?
2: Tenor il centun desque ilas regiuns der duones da part ci sostenien las mammas e mammas futures ens e zievela nascentia. Parturir nu sarò più possibile in tuad las regiuns, per exempel vessi una duona della surselva da dire cuira a parturir, perce c'è a ion desque la partizion appunto nir sereda. E da sporger un'alternativa scu per esempio una cesa da parturir sai a gref, per una tela as trovess una chirurgia in vicinanza ci des averta mince di e not, e di trovess er avuanda nascentes in la region. Actuel mainz doque in tuad il grigium be intorn 1500 popins ci nascen per an. Una tela cesa da parturir sai a be realistic a cura e lois er planiso d'avrir una.
1: Das sind auch die Proposte, die man tun kann. Wo wenig quals Plans lumes in Vigur?
2: Quist Modell Direktiv, das sind det, ci des nie presento oz, des esser la base per la Planisation dos Spidels ci vain fatta. I sun di mena propi Propostes del Centun. Il singuls ospedels podessen istes einche an uns cer a se per fer una spürte, ci des in zenir stricede, lura sarà però de fer quint che il centun nu paia più las contribuzions. Ma che ospedel ci fa che vain allura decisi la planizzazion dels ospedels e quella des valair a partir del 2028.
1: Grazie a Fitch, Milena Bessin, che poi le prime informazioni per quel modello direttivo di Sanedat, il magazzino di questa sera, Udinus Lu, c'è il ministro di Sanedat, di per quel plans. A con cui mi do inter in report che veniu pubblicaus oz, quel d'vart al avion pin che curdaus giù al mars avoninon sul vic della pun c'è muesc. Pronte culs details d'vart quel alles novitats a Corinne Schmidt.
3: La codada della viundela alla Pont Chemuest in Pobic venir reconstruida complete main. Qua risulta del rapport del Servetsch Schweizer d'Inquisizione de Segerezza sust. La viun saia venir distrui o schifferm tra la codada, kins nae podisse gerach na gines registrazions de Wartel Viadi. L'Inquisizione venia o schia terminada con in rapport del Svats. In quel stati tranter auter calas analises forensicas nan bec musa cala abilitat de sgulart la pilota fis stada limitada. Dalla codata dell'avion al 17 de mars 2025 eran mortes 3 persones. La Svizzera realizzesce parts del Pact d'Asil ad Migration della Unione Europeica, quai a partir del 12. Zercledur. Il Consiglio federale ha deciso le adattazioni corrispondenti, sentre che il Parlamento aveva già approvato le midate della legge. La fine mira del contract è de rinforzar las controllas als confins exteriurs e de reducir che migrantes e migrants viagessen vien avant eifer al spazi da Schengen. In a registrazione de datos unitaras due plin avant possibilità che recurrenz d'asil pon venir identificats pi spert. Tenor al Conseil federal podes quai er distergiar als fats d'asil svizzers. Nauschas notas per la Svizzera della prevenzione e la controlla del tubac. In combinazione europeica, se c'entra la Svizzera sin la penultima plaza, quai comunicesce la comunità de lavur per la prevenzione del tubac Svizzera. Defizits localisesce al rapport, soprattutto per il scumont de reclama, la prevenzione o echter la regolazione de novs produkts de nicotin. En il ranking de totals paeis europeics è sulet la Bosnia-Herzegovina anche plazzata mender che la Svizzera. Sin plazza in se chatta l'Irlanda, quai su andata la Grande Britannia a l'Olanda.
1: Und es mit ein Such Confin, la capitale della Lituania a Vilnius, a il menage di aeroport Vilnius in Troz, a il vomies di ad interim.
3: La region per la Masira sei in a drone del paese vicino al Belarus, che era da viadi in direzione Lituania, comunicesce al centro de crisi nazionale. Den under precis che la drone deriva nella prim bitch sta clair. Les abitantes ed els abitants en parco venits avvisats de l'armada de dir en in lieu segir. Intant sei la situazione buspessa calmata, l'aeroport avert. Pir al mardi veva in jet de combat della NATO, sei ta giù in a drone ucranese supponite su l'Estonia. En il sit della California erot ora in ulterior incendi de guaut che se de raso con una enorme sperta dat. Ils pompiers avverteschen che l'incendi de tirs della città Hemet ne sei anche bitch frenà. Duas persunas sein venides blessades dels abitants de plir circuls an stuiban dunach luchtjasas. En il combat de dus ulteriurs fieus genrots ora avant in cins dies en il nordwest de Los Angeles ein inspiro fac progress. Provida quels veven per part radunt 29.000 persunas stuivenir evacuades. Schlettes noves per ils Fenster la Thailanda, al Pajais Asiat, strecce puspella libertat de visum de 60 dies per turistes a turists. En l'avenir d'ascien visitadres e visitaders de 54 Pajais, trander quels er la Svizzera, beplistar 30 dies senza visum. Quai, rapporta la Gazzetta Bangkok Post, se referinz in la regenza. La regla de 60 dies era venida introducida al 2024 per puspe accelerar al turism suente la pandemia de corona. Quai sae per part per ovni mal duvra per fa facentes illegales u per restar en il paeis.
1: Tonde les novitats con queta Laura letzemi de planziu puspe el modus de stat.
0: La meteo.
3: Als wir uns die Reste, wenn es zur Tratsch, tja, ela, dati magari schklerides, sortot en il nord del centun dati urizis lokals, en las valades del sit, Reste, sitja der dech bel, el radion de cuira, cresce la temperatura, oz sin fin 25 grads, el endi di notte basti per maximal mein 14. Demand vini l'ura dech bel, ad anche ne giada pitch out con fin 24 grads.
1: A cuore nous en pront per vos oz, de mizdi.
0: RTL, il magazin, a mezz'dì.
1: Comunicazione è servita la tir, che è il A ad O. Una qualità importante è per una persona è la reggenza. Bianca, la candidata della PPS Valerie Favre-Acola, di che se la famiglia e i suoi amici dien sulla della sua donna.
4: Sono sicura che si può zulassare und eine bin, wo abpacken tut. Ich scheue mich nicht von der Arbeit, weder von der Menge noch von der Dauer.
1: Der Blide della se es fine mires, a Motivation, Quintella lu gestsco proxim. A comunicazion ai è surtout important cui va per crisis, am porta boccianines. A questa è Christian Gartmann, a triur journalist, che se spezialisaus sin management de crisa.
5: Wenn man miteinander redet und die Erfahrungen von den anderen hört, dann kann man sie miteinander teilen und kann von denen auch lernen. Und von dem lernen wir alle, nicht nur im Krisenmanagement, das ist in jedem Bereich von der Wirtschaft und auch vom Leben so. Wenn man mit anderen Leuten redet, kann man erfahren, was sie erlebt haben und dann kann man daraus schlauer werden.
1: c'è che la in priu de vart les crisis, et in summa per la vita, e c'è che il più rilevant en in caso de crisi. Quei altri credo in supini of codice che è comparivo se vanno de curt, a cui raccontel è la seconda parte di quel magazzino.

0: Con canta musica alla francese si vignu las 12 mese de vign Hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Allora, speranza che agi dal menu preferiu. Da nasci, da se nasci, il gidils ven de magia, se jetze gartigiau lu prendei toch un'ina porzione von che la petta ad il caffè venien survi. A toch chi dat jetze, veis bugentu chi già, te cla, se vus, veis ozne talezzi, ci sa forse che vies non croda proxima men. Quella cascia prelegger auguris, Georgine Janchi, shalu, Lena Cever. Per in quintet venza sur mio posta a scret, in ce vincula pi giufna, che è propi giufna che ascia cui gi de doz se numna teenager. Jasmin Valentin Deftan, che cumplenesce giuvens tredijons, che è stati ciara Jasmin, de tot cora de gratulaine per teis tredijanval anniversari, ad ad gevujain tot il bun, senda a fortuna. Sparain ce finisce stio bain londe scola, allora un buon cominciamento per il prossimo passo in teis a venire. Eir bler plagiar con tutte le attività sportive ed eir con tutte le amie. Un bellissim di gevugen bap a mamma tes frar Leandro a tia saur a Safira pins a mima con famiglias a nona Lucia. A tia famiglia Jasmin Valentina gevijau scor regal musical la Nina Ciuba, lo sparenza che quella plaigi ad ec il menu agi gustau a surtotto slugleti la petta, la torta.

Quei è stato il giavis de musica per Jasmin Valentin de Ftan, che oggi tredisce candela sin sia torta a luesi, ma sem a son pulit pulit si gira chi dati in addeccia. Parti con tutti gli amici e tutti gli scars a Ftan. Dall'ingedina figlien il sbagat geografic giù la bassa a Turic esila Erika Andrea che sa festiva il 67 tavol a quals plaits quals ein per vus. C'era Erika, cordiale gratulazione sil gi de nascenza a tutti il bien pil futur dei dominesces quel actual gref tains a jau salecr de verte tant plespert puspe a Pignia, ste ben, la miccia Maria. A per ambelli vies, si sont set aval natalizi, Erika, Andrea, conten os megavatle canzun Loia Herz.

La gruppa Megawatt pala Erika Andrea Castat giù Turic a Kenishi de Ozzavon 67 ons. Da Turic venins en surselva se fermene la balla, foppa, alax esi il Filipp Camatias che sa fa princes pil redunda 70 ons. Per vus venza survenu duas bravs cun auguris elan prima stati 70 ons, quai ein set decenis plein historias, experiences, bels moments ed è da quals pi difficils. E se va oz bupli tut a scicciun scopi baul a sti manteneu in accinadat tut particulara. Teu humor a tes spruchs spontans che fan e una dina rinus tuts. Nus giavigein tut il bien, be forza surtut e un be bels moments cun tut tes cars. Cordiala gratulazion sinteu satontavel tia dunna Heidi, tese fons Beat, Karin, Sabina, cun Petra, Ladina, Manuel, Silvan, Ursina, Milena et Elias. Adela seconda brev a stati e si de Jon vegnum cordiales gratulazions il satontavel natalizi de Filipp. Car tat Filipp, nus gratulein a ti cordialmen sin teu satontavel natalizi, nus gevigein a ti tot mo dil bien cun bebels moments salva teu humor a scia che nus savein on fa an qual spesli. Cars saliz de tat a tata de Jon. A per vos, Filipp Camatias e il cor viril de Lax se messe in posizione per cantare la canzun Gis de Mach, quella a vostra famiglia già vigiò per vos.

Stai, teis fiol Jasper a tut la compagnia. A scossalit musical Mario Oswald è veniu, giavijau in marsch della musica da Ramosch.

La Società de Musica de Ramosch ha sunau pio chontavel de Mario Oswald che d'Anton Sesens e la tmura da tempats val Müsteir. D'Anton esi vegneu 10 von Linna, lu meunca e un inna per fa complets il quintet. Quala tala che nischide oz avon navontons e la Ursulina Curgellas Giger che pro dimora e la casa da tempai la Pumera. A Ion che ho stati per vus cara Sora, quinada at onda Ursulina sinteu navontavel anniversari gratulein a ti de tot cor, 9 decennis, plein vetta, plein rigurdiences, carezia ad experiences, cei corondiusa via da tia vetta. Nus gevigein a ti, buna sanadat, babals moments, vinavon mo il meglier. Che teu gi de honur de tot ils proxims gis seggen a compignai da b'allegria ad engraziamin. Tot il bien, bec lec, a la benediczion de Deu per teu navontavel anniversari, cordials salits, fra Herman cun quinada Silvia, cun famiglias, a sora Clara, a quinau Giuseppe, cun famiglias. A vostra famiglia Ursulina Curgellas Giger ha già visto da sé cantare cantus firmus per embalì vostra alta via decina da navonta.

0: La sera sperillac pil navontavel della Ursulina Curgelas Giger sesenta ella pumera a Ion da Schia, Schia il quintet con us venne stiau preliger auguris complets e da nossa vart de cormo il meglier en vies nievon de vita ad oz festas de Balezio cun propi tut queca sauda vitir, a queca sauda e mincia gi di Ion tir nos moments hilarix cun per vus.
1: La coppina.
0: Allo numero vegni del mens de maig quella resta a quera è stato Daniel Weger che ha telefonato quart su inter les nov gratulau.
2: E mi viene da gratulare Hans-Peter Rickli per il 65 anniversario del gewiss in dai fortuna e c'è il desio d'air sia meritata pensione. Ella è un'anteriore collaboratore di me, non ha lavorato molto mai avanti insieme con la mia firma e ha trasto con gli occhi.
0: Hans-Peter Rickli, schon gleiti, se ves prender ort vossa scaffa de brefs, nossa scadiola d'anniversari canuster matin el nom de Daniel Weger. Ciundalina d'Antona dus matinza, nossas lingias de telefon sin vert per gratulazions spontanas 0800 2030, nisce vus preferis in messadi via telefonin 079 2070 07.

0: las gratulaziuns.
1: Ja, dus vai u chefen che vasce il preleger in messadi per in giubilar che shock quella che nus udin stedi che ella gratulesce ad auters che via radio zwar la Marlene Solinger a Santa Maria che stati per vus. Chiara Marlene per teis 78 cumplion at gevus tuot il bun cun blera sandà a tuot quai cis dovra ialda quist di chiars saluts mai da Val Chava da nostra Vart, cara Marlene Solinger, proprio in Valencia di festa.

Aschia san ils moments hilarics cun RTR Tuna pel anniversari dils Jauers Schavusles un sche resuna in gratulaziun cicic a Natalizio Zilsvegn de Mac Lubutarienei. Telefonei 0800 2020 30 la numera il studio ni scrivi in messaggi via telefonin 079 2070 07 in moment vezon pada.

0: las gratulaziuns.
1: Nu venim prima gratulanta al telefon de la balla buonasera ad Anetta Cadonau.
2: Buonasera.
1: Don Anetta, nu van els auguris.
2: Els auguris van a la Marlene Solinger. Esperes che la Marlene ci sa son ci c'è son. Noi ci siamo fatti insieme in vacanza e non ci conosciamo mai visto. Ma dopo era tanto il radio e ci ha visto da corto tutto buono.
1: Don Anetta, non erano quelle vacanze state, a sia ora?
2: Catio mare, no, io in Italia.
1: Oh, bellezza. Sono di... Lunch, in avò.
2: Oh, senza quableron, sai. E sono belle con la crappa.
1: Ah, e di nascon se sente, Don Anetta.
2: Eravamo io finetta. Ogni bella giura su questo essenziale è una tiramembli dalla Marlene.
1: Grandius, Don Anetta. Allora venza Pinau per la Marlene Solinger a seu satonto chaval il carel gott insieme con la Darinka. Hai, qua è in pao ed a tem svergai, fang das licht.
2: Sì, grazie Picciun.
1: Tutto il buon, Don Anetta.
2: E stessa mangi, grazie.
1: Arrivair.

0: Canda musica dils ons o tionta, che toccan il cor spronza e quel della Marlene Solinger, quai è stau il gevis per ella, a zwar e quel vignus della Annetta Cadonau. Ad Anton telefonina che non svencion udeu baulozzan de meun, el giuc del Kikrisis, Maria Vincenz.
1: Buonasera Georgina.
0: Ma gunau chi ha bu funzionau con quella terza ronda?
1: Già qua è nigi, proprio per me qua è ma qua spero svei mosci. Gdogna il bugenna, quello è buscinaus. Sento che donna buc, si accel il secondo, altri proxim che venga.
0: Esatto, antic de pli, è un el jackpot, esce con l'ezza di bu, è un vietiam planeus. Basta Maria, os vai telefonare per gratulare, a noi vanno gli auguri.
1: A quegli auguri vanno Silion, per Sabina Corai, si corontava, cara Sabina, io gratulerci di tuo cor, ci vige tutto bene, Cleci, mentira, la contentienza, adoro buon tu, buona sanità. Perché il mondo è sempre mai in bagno con te. Qua è l'essio fa...
0: Molti, asci sei grandi di vis de musica, sur la scia è gratis, scotti vol.
1: Qua è l'essio fa con Peter Reber, i vince a dir, ad me il testo è buono, ad io spero che l'ente prese, ma in bagno cresce.
0: E sono da pulizia, gira Maria. Salù, in tu penso entro mesi?
1: Quando vi dicevo, grazie a te.
0: A toccani in altra gara. Ciao, ciao.
1: Adieu, ciao.

0: Cun quei giavisch musical da Peter Reber, en special per la Sabina Corai a Jon, per ambali seu curontava, telefonava, gratulau alla Maria Vincenz, s'inclina na nos moments hilarics del sveglio de maig.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Ci è il fortunau e la fortunata che ci salagrà. Sin quei regaldat i gratuit el bognoengiadina decide la sort per X anzici che nos ven a ciao gratulà. Ozcau via radio Shalou. Che è stato il nome della Marlene Solinger, che sapeva fare viadi della Val Müstair di Santa Maria o scuola direct e l'aua termale. Sinceras gratulazioni per quei regali da voi tutti che avete telefonato, che avete scritto, che avete ambaleo quals moments hilarix che ter RTR in grazia fece da tutti quals cannate lezioni vinevon fece belle, simpatiche, legras, santupadas, festas con tutti quei che sauda vi tir. Georgina Janchi e Naven, continuai bene, hai ascoltato da voi, se bugento con la prossima.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suento mezzodì del RTR, con sempre verz, hits, e scoprides musica non-stop messen zemmen de nostra redaktore de musica Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il nov model directiv da Sanadat es in Maisa, el centun cusseglia trander autra de sarar singulas particiuns de nascientia. Alla crudada della viun piccian de l'an passà alla pont Chamuest ne può bec venir reconstruida del tot. De pli de quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de las duas, al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Centun Grischun ha presentato oggi ses Modell Direktiv de Sanadat per ils proxims 10 ons. Trander Autor propone el de serach las partizions de nascientias a Lion ad Tavau. Il provvediment medicinal de base de central duaia però er vinavant esser garantie en l'antir Centun, ein nom en la comunicazion. Quest Modell Direktiv serve scopalpiri strategic. Sin base de quel succede trander auter ech la planisation dels ospitals. La lista d'ospitals che resulta ort lunder vul el centun lurameter en vigur el 2028. La codada din avion pitchen alla pont Chamuest del mars passane po bec venir reconstruida complete main. Qua resulta del rapport del Savec Svizzer d'Inquisizion de Segerezza. L'avion sei a venir destrui o schiffermter la crudada, kins nae pudisse gerach ne gines registrazions de Wartel Viadi. L'Inquisizion venia o schie terminada con in rapport dels Fats. In quel stati trander auter che las analises forensicas nan bec musa che la abilitat de sgulach de la pilota fis stada limitada. Tenoch la crudada de l'avion als 17 de mars eran mortes 3 persones. La Svizzera realisesce part del Pact d'Asile de Migration de la Union Europeica, quai a partir del 12. Zirkladur. Il Conseil Federal ha decis las adattaziuns correspondentes, sender che il Parlament veva già approva las midadas de la legge. La fine mira del contract è de rinforzar las controllas als confins exteriurs e de reducir che migrantes e migrants viagessen vinavant eifer als spazi de Schengen. In a registrazione de datas unitara, due plinavant possibilità che recurrenz d'asil pon venir identificats pli spert. Tenor al Conseil Federal podes quai er dischargiar als fats d'asil svizzers. Nauschas notas per la Svizzera de la Provenzion e la Controlla de Tubac. En comprelazione europeica, se cente la Svizzera sin la penultima plaza. Quai comunicesce la comunità della VUR per la prevenzione del tabacco svizzera. Defizits localisesce al rapport, sortot ter il scumont de reclama, la prevenzione u echter la regolazione de novs produkts de nicotin. En il ranking de tuttels paiais europeics è sulet la Bosnia-Herzegovina anc plazzada mender che la Svizzera. Sin plazza in sacciata l'Irlanda, quai suandada la Gronda Britannia a l'Olanda.
0: La meteo.
2: Il centro mesi resti sven sur trac, già e la dati magari sclerides. Sottotto nel nord del centun dati orizis locals, e le spalades del sit resti sic ad er dec bel. Il radion de cuira cresce la temperatura oz in fin 25 grads e l'engia di notte basti per maximal main 14.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Per discergiar l'AVS, el Consell Federal vol far main attractiv de dir anticipada main en pensiun e per far front a la mancanza de medis de Chasa, expertes ed experts de Chira en Svizra duen souvenir de pli competenzas. De pli de quals temas e de Laura dati us en las novitats de las trais. El microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell Federal vuol discergiar l'AVS, quai trander auter cun reduzir al dumber de persunas che van anticipadamein en pensiun. La veia dechna de pensiun ne vuol el però bec augmentar. Uscia, al Consell Federal informa oz. El a tramess en consultaziun la reforma de l'AVS, che era per grande parte già venida schizzata l'an passà. La finemira della riforma saia da modernizar l'AVS, da datar ella al svilup della società e da segerar sia stabilità finanziale a lunga vista. Cules masiras planisadas, specie al Consell Federal con entrada supplementaras de Minchon, radunt 600 milions francs. En Svizra duen expertes ad experts de Chira con in titel de Master en Avignie pudair quintar giu de pli prestaziuns en vers la sicuranza de malzauns obbligatorica. Si in questa via duai 30 auter veni fac front alla mancanza de medias a medis de Chasa. Il Consell Federal ha da en incumbenza in midada de la legge correspondenta. Il sbots duain sin il pitart esser pront sin lanciata del 2028. Concret duain expertes ed experts de Chira surpigliar obligaziuns del proveniment de base che dischargen als teams de Chira ad er medias a medis. Per quai dovre ina midada de la legge de la sicuranza de Malzauns. L'acțiune de la Sforza de Salvament Valesanas ter l'incendi catastrofal a Cromontana e venida onorada cu il primi internațional Missiun de Cerce a Salvament de Lon. Ins aia prendi encunter al primi a Londra per tot las persoanes a partenaris che sain stats participats, quai comunicescia l'organizațiune de salvament centunale Valesana. Il premi onoresce l'engagement delle forze di salvamento all'abilità di coordinazione del dispositivo centunale, sco è la stretta collaborazione delle forze di sicurezza con il servizio di salvamento degli ospitali. Der l'incendio catastrofale la notte di Silvester erano stati in azione 250 persone. Suenter la pli nova eruptiun dat Ebola in Africa Centrala annuncia l'Organizzazion Mondiale della Sanadat, WHO, antant 139 mortoris. Al dumber de stias però crescer vinevant. La WHO ne parte al moment però bec del fac che la eruptiun in parts del Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sia piccina, dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia, che dette però in ulteriore eruptions in un livello nazionale o regionale, sia però gronda. Tenoch la WHO alle eruptions dell'Ebola già cominciò avant in 5 mai.
0: La meteo.
1: Il suo mese di resti sarà in sottraccia, già è là dati magari sclerides. Sotto tenil nord del centun dati orizis locals, e la svalata del sit resti si ceder dec bel, e la radio de cuira cresce la temperatura oz in fin 25 gradi, e l'enti di notte basti per maximal main 14.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions cetai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

musica Berlin e Schradin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

0: Las novitats RTR.
1: Per distagiar l'AVS, el Consell Federal vol far main attractiv de dir anticipada main en pensiun, e per vida novas convenies de comerci, pures e purs en Svizra, duen souvenir subvencionats pli fit. De pli de quals temas e de Laura dati os en las novitats de las 4, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell Federal vuol distraggiare l'AVS quai tranter auter con reduzir al dumber de persones che van anticipadamein en pensiun. La vegliadecina de pensiun ne vuol el però bec augmentar. Uscia al Consell Federal informa oz. E l'altra mes en consultazion la reforma de l'AVS che era per grande part già venida schizzata l'an passà. La fine mira della riforma sai da modernizzar l'AVS, da datar ella al sviluppo della società e da assicurarsi la stabilità finanziaria a lunga vista. Con le misure planizzate, specie al Consiglio federale con entrate supplementari, de mincion radont 600 milioni di francs. Nus restainter il Consiglio federale. Quel vuol sostenere più fitto l'agricoltura, provvide nuove convegne da commerci. Tutto in tutto vuol la regenza aumentare le subvenzioni per 158 milioni di francs a partire dal 2028. Le spures e le spurs stoppien se datar a nuove condizioni nel marciare, per cui dovrie misure accompagnante, scrive il Consiglio federale. Konkret duen els imprests senza chains per pures e purs venir augmentats. Schel Consell Federal nomen ein bisschen convenien con ils stadis de Mercosur e la Kommunikation e la Koalition con quella Clara. Les ultimes emnes veva la Lobby dels Purs kreditia ferma mein la convenia con ils stadis sud-americans. Suenter la pli nova eruption dat Ebola in l'Africa Centrala annuncia l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO an tant 139 mortoris. Il dumber des Chas però crescer wie ne Wand. La WHO ne parte al moment però bitch del fatsch che la eruption in parts da Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sei a pitschna, a dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia che dete però in ulteriore eruption sin nivel national u regional sei però gronda. Tenoch la WHO alla eruption della Ebola già cominciò avant in 5 Mais. E dank il Sport, la giocata de tennis svizzera Jill Teichmann ha contengi al quartfinal al turnier da WTA a Rabat en il Maroc. La numero 207 del mondo ha battuto in l'ottavo final l'americana Alicia Parks con 6-3 e 6-4. Il jendisdi veva Teichmann gudignasi in prima partita de Pinoff Mais os su an de gist la seconda en Seria.
0: La meteo.
1: Il suo mese di resti se vengono sur trac, c'è e là dati magari sclerides. Sotto nel nord del centun dati orizis locals e le svelades del sit resti sic ed er dec bel. In la regione de Cuira cresce la temperatura oz in fin 25 grads e l'endi di notte basti per maximalmein 14.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns c'è tais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: The weather, too hard to go, too hard to ride.
2: E hits.
3: Oh, yeah.
2: Musica non-stop.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nur che la musica ed a

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Tra i problemi che dobbiamo venire schlidiai al futuro, tra tutti tre s'imposer tot un pau la demografia. Al Consiglio federale ha trattato la finanziazione dell'AVS, a cosa dirà quella per il futuro, dentro auter da in quels che lavorano suente la pensione profita. Ad è da contrapaisa vuole il Consiglio federale alla munconza da miedis a miedis da casa, quei con de plirabs per experts ed expertes de tira. E il Grigion due midades procura per de plistabilitat puncto senedat. La regenza Grigiona ha oz presentau ses plans pels spitals al Grigion, als spitals due in suar resta, ma e due veni centralisau. A scheia svenes sunt tenor al model directiv les partizions de perturi a Tavau a Dajon.
2: Tutte quelle discussioni che hanno sono sbagliate, il Davos Mainz, diante quelle aiuti che il Davos è responsabile per l'ospitale e per l'operativa dell'ospitale, sto in di che in una partizione delle scienze sono su selve, in grief, che si va a mantenere a lunga vista.
1: De pli reaktsiuns ils plans del canton udis en quel magazin, jeles tschun, miu nome Anneslina Quinter. Al Consiglio federale vuol sedirà la finanziazione dell'AVS, la sedirà de per vegls e survivents, a quei senza alza la via decina de pensione. Oz al temps de consultazione de vart la reforma AVS 2030, che kurz in toccals indisch de settembre entschiet. De Berna, Adrianca Martin.
3: Ils Babyboomers contongen la via decina de pensione e quella midada demografica mette so tschquitsch l'AVS. Per dovrà meglier il potenzial de forzes de lavur in Svizzera, vuol il Consiglio federal dentro auto promover de l'uvra sulla via dicne de referenze de si sonte ciunons o. Chi che lavora pli dic doie profita. La somma libra per contribuzions d'AVS cresce per abbonament 4 mili francs sin 22 mili 680 francs per on. Oltre de quai doie la regla che in store tre l'AVS il pli tard con 70 tons veni strihada. Dall'altra parte vuole il Consiglio federale aumentare la via dicna minimale per tre l'AVS da dotz c'un contoc sin 63 sons. Die restrukturazions d'interpreses del connex con contracts collectivs de lavur doi da exceptions. Il Consiglio federale quinta in tot con circa 600 milions francs de pli entrades per on, quoique doi lusse gira la finanziazione della prima peccia in tocca nel 2040.
1: A nostra stein gest die les decisions plans del Consiglio federale e les novitats con Corinna Schmidt.
4: In Svizzera doen expertes ed experts de Chira con in titel de Master en l'avenir poder quintagiu de pli prestazions en vers la sicuranza de malzauns obligatorica. Si in questa via doi trander auter veni fac front alla mancanza de medias a medis de casa. Il Consiglio federale ha da en incumbenza in amidada de la legge corrispondenda. Als Botz doi sin il Pitacht esser pronz in l'enciata del 2028. Konkret doin expertes ed experts de Chira surpigliach obligaziuns del provvediment de base che dischargen els teams de Chira ed ech medias a medis. Per quai dovr inimidade de la legge de la assicuranza de malzauns. Il Consiglio federale vuol er sostegnar pli fitch l'agricoltura per vide novas convegnes de commerci. Tut en tot, vuol la regenza augmentar la subvenzions per 188 milions francs a partir del 2028. Les pures e des purs stoppien se datar a novas condizions in il marcià, per quai dovria mesiras accompagnantes, scrive al Consiglio federal. Konkret, duen els imprests senza chains per pures e purs venir augmentats. Schel Consiglio federal nomen a bitchle convene con il stadis de Mercosur e la communicazion e la coalizion con quella clara. Las ultimas emnes veva la lobby dels purs critica ferma mai la convene con il stadis sit americans. Il dispositiv de salvament der l'incendi catastrofal a Cromontana evni onura con il premio internazional Mission de Cerce a Salvament de l'ON. Ins aia prendi encunter al primi a Londra per tot les persones e partenaris che sain stats participats, come dicescia l'organizzazion de salvament cantunala. Il premi onoresce l'engagement de las forzas de salvament, sco er la strecce collaborazione de las forzas de segertat con il servizio de salvament dels ospitals. Peter, l'incendio catastrofale la notte de Silvester eran stadas en acțiun 250 persunas.
1: Con quei mi dai nel prossimo Oriente ne occupare da in tec moviment e la vai de Hormuz.
4: Ai fa las ultimas 24 uras an sco occupare 26 bastiments per sala via de Hormuz. Quessaia capita en coordinazione con la Marina delle Gardes de Revolution Iranaises, ai nom en in rapport de l'Agentura de Novitats Iranaisa Tasnim. Trils bastiments se tracti de petrolieres, navs de vicira ad autos bastiments de commerci. Or davant veven las gardas de revoluzion schmanatscha con ina escalazion sur regionala, quai suenter novs ultimatums del president american Donald Trump. I vigna ad ar attaches en lieus nur ca negin specia quai uscia las gardas de revoluzion. Suenter la più nuova eruzione dat Ebola in Africa centrale annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO in tant 139 mortoris, al dumber des chas però crescer vinavant. La WHO ne parte al moment però budel fac ca l'eruzione in parts da Congo Kinshasa alla Uganda diventia un problem global. Questa rischia saia picna, ha dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia, chi detti però in ulteriore eruzione sin livell national o regional, saia però gronda. Tenoch la WHO alla eruzione della Ebola già cominza avant in 5 mais.
1: Ad antrina novitat del sport, la giugadura de tennis svizzera Jill Teichmann vin planziu puspe cinturas.
4: Jill Teichmann ha contangi il quartfinal al turnier de WTA a Rabat en il Maroc. La numer 207 del mon abati en lo chabel final l'americana Alicia Parks con 6-3-6-4. Il indigdi veva Teichmann gudegnasi in prima partida de Pinoff Mais, os su an de gistla seconda en seria.
1: Con questa laura, os vai definitivamente in direzione Stadt, soprattutto sins meres ils termometers.
0: La meteo.
4: Demain alle primang in cins resta nivels, soprattutto en il nord. En il de corso al vanmazdi vegne pro dec bel, a con fin 24 grads en radion de cuire vegne anche in agiada in zic picciaut. E l'engi di notte basti demain per maximal men 17 grads. Als proximes dies vinge lura minche di in zic picciaut, all'indisch di podessi al termometer lura surpassar la marca de 30 grads.
1: In una bella serie di vigene vus, a co continuesci a scioia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Co se l'hai in crisi evita? Forse con un bien plan, per esempio, a la regenza grigione tracciau a per quei presentau oz si un plan per il futuro dels spitals, a quella prometta tutti gli indi spitals doen resta. Mo?
5: In der kleinen Spitäler wird sich nicht viel ändern, weil die machen heute nur wirklich Basisversorgung. Und in der mittelgrossen, dort ist am kritischsten herzuschauen, was wird weiterhin angeboten und wo soll man allenfalls auch verzichten.
1: A scheie Indels plans, per exempel, des serales Partizions de Nascientia, a Ion ad Tavau. Reaktions in quella idea del Canton, dati cautonus pitart. A co ai quei aschne mein scha la crisa vegn tutina. Lu eis important kin sa insomma co agien in a crisa, sco bien exempel vala au noz ina dona che stada la faccia d'ina grande crisa.
6: Ja, das isch natürlich öppis, wo man nie vergisst. Aber jetzt nach 28 Jahren merke ich schon, dass es etwas weiter weg ist.
1: Beatrice Chanz, la faccia alla voce de von Ventio Jones, che è stata responsabile per la comunicazione suente la cordata della Swiss Air Cienadendisch de Tier de Halifax, el Canada. Sco questa operella de letzte Sures, a cieca importante in tempi di crisi, raccuenta ella Lu Eon, en ies magazin della sera.

0: Musica Ramoncia da Omisch Dus, bye, bye, bye.
1: Hockey der RTR. Per vus al puls della banda.
0: I dec impressionant schins fa bilancia della squadra nazionale del campionato mondiale a casa. La Svizzera ha già 3 victorias en sac, suentelas in primes 3 partidas del turnier. Al Davos giuc incontra la terra tudestia per fin con in 6-1. Die della medema direzione vai e questa sera incontra l'Austria. Esce l'Austria ha en sesez la medema bilancia positiva. An e Gudignau als in Prems 3 Jukes. A scheie sein se di chi ei oz la partida dent las 2 meres squadres della Gruppe A ca in sil plaz, quella partida ca anciert da vegn vergau la squadr Turic. A nus essen os live a Turic de Roman Dobler ca perseguit gau per nus quei Juk. Hallo Roman, co vesi o requinta?
2: Allegra, manche buonasera qui ora della Swiss Life Arena Turic in la Svizzera. Io appunto quella quarta partita contro l'Austria e la Svizzera a proprio io ha in una classe da hockey durante il primo terzo hanno fatto 4 gol ma in endo 20 minuti con 4-0 io sento il terzo di mezzo 3 minuti avanti la seconda posta sta schon 7-0 in il primo terzo la Svizzera dovrà 10 minuti per trarre 3 gol in il terzo di mezzo la Svizzera in se fate in avanti allein c'è la Schmiss dal primo terzo B 20 secondi per esempio taunter al 5 e al 6-0 e va per parte proprio fit sveltisch come insomma la Svizzera io proprio in un'altra classe e sida sur l'Austria ora schon durante i primi minuti l'Austria non arriva qui è semplicemente nulla da reagire sul tempo sulla qualità sulla intensità della Svizzera. La Svizzera ha fatto fit clair con l'Austria Cici ed es fin da qui la migliore equipa in della gruppa A do 7-0 es la risposta clara la Svizzera dominesce fin da qui a Lieu ed es ischer solet alla testa della tabella in della gruppa A.
0: Quel campionato mondiale di hockey a casa, quello è per la Svizzera proprio una fiesta di gol. Io credo che tu domandare con l'atmosfera durante quella partita in auto. Als Fans and Go.
2: Standing ovation ci si dà da qui ad Ovart da questi 10.000 fans per grande parte svizzers hai una stupenda atmosfera e la Svizzera proprio in pizza questo fu per il campionato mondiale dal primo, secondo, dal terzo match al primo a un Yoshan Gudenia contro il campione mondiale e il campione olimpico agli Stati Uniti al terzo contro la Germania è stata una gala e qui al quarto contro l'Austria fin da qui una show e quasi ci ha impizzato proprio quel feu per i fans per questo campionato mondiale fin da qui è proprio una festa da tir una festa or da Svizzera or da vista Svizzera e discese rozzer c'è l'atmosfera qui a Turic proprio fitch buona un stadio in picco con 10.000 persone per grande parte sono i trazzanti con un tricco coccian con la cruce alba sul pedet e di proprio fitch bede ciuter pro ier da vezzer scoccias fans sostegnano qui a loro squadra prediletta
0: als fans portano poi a proprio la squadra nazionale c'è importanza insomma quella partita dentro il dus leaders della gruppa A la Svizzera all'Austria ti has detto la Svizzera klar favorito entro quella partita e qui è picca clara dentro a noi quel giuc specific c'è molto da quello.
2: Ma quel lieu è importante per vice la Svizzera, che c'è una manzonasa, può proprio mettere alla testa della tabella in la gruppa A ed esisce schon quasi in il quart final. Da là non è poi per un mantun fiducia in Saisa Weser contro l'Austria, per vice che c'è una manzonasa, va l'Austria non è semplicemente X un avversari, è schon stata in il quart final del campionato mondiale, è schon fatto dur ad altri avversari qui in il campionato mondiale, però a mai contro la Svizzera, in sesa puoi dire da 10 anni godoni alla Svizzera e fin da qui c'è il rozzer c'è ora c'è la Svizzera vasco vittura e fa bene al cor e fa bene alla fiducia in sesa ves e fa bene c'è esercito sulla tabella la Svizzera è in il quarto final può dire di e da là non è era lieu contro l'Austria fece importante
0: Roman, ist das dich und quelle Kadenze, dass sie da Golds und ja, so stadig in quelles 2 Minuten, können uns essen, kann wieder Cinciacchi a Bodaun in ulterior Gold per la Svizzera. Grazie al Fetch per le Impressions. Live dalla Halle de Glatsch, a Turic, Roman Dobler. Se capesce, resta scoutrenus sil curren sco va vina von per la Svizzera a quel campionati mondial de hockey singlatch in sa e mince cas di e veso fech bein.

Hero, the Family of the Year, dalla grande fiesta de hockey, mi dai nuster quella de balla poi, ai va ogni moment, a lui anciaiva e el al campionati mondial de balla poi, a quei als indisch de cercladur, 26 giugadurs ein della partita el kader della nazionale svizzera. Schei al trenader Murat Jaking presentau oz seia squadra alles medias, ad in stadi grandes surpreses ai bodau quei che ha semplicemente fa cool facica la gesta era già venida pubblica la domenica se mi dava per nuot de pilu Murat Jaking ha un suo prendere un po' posizione per tutte quelle nominazioni a c'è chi sa e mince casa di Jaking let's mette se scarte sin routine a quei di bupala in prima ga George del 26 giugadurs già stai ad in campionati mondial d'Antonella è giuvens talent il radar per quei se di le gesta de picche e a scilunga c'è al argomentau la fine mira è da al meir campionati mondial insomma. Wenn der Lautrien ist dies, wenn Lutrenau a Songai dels Dus de Zirkladur fa la Nationale Schweizra lu alviadi als Stadis Uni. Ein Prem Duk de la Schweizra a quels Campionadis a quel Campionadi Mundial, quale lu la Sonda als Tredis de Zirkladur a quel Encontro al Qatar, el Levis Stadium a Santa Clara e la California, normalmein pitost en conoscenz sco Stadion de American Football nomnadamen quel dels San Francisco 49ers. Quico ai Revin Lenei, Love Me Not.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Patrick Wichert, cordial benvenue. Il Centung Grischun ha presentato oz ses modell directiv de Sandà per les prossimes dejons. Tantra otter propone el de serrar las partizions de nascentes a Lyon e Tavò. Il provvediment medicinal da base decentral des però er in avant esser garantì in l'inter Centun, quae è nom illa comunicazion. Quist modell directiv serve sco pel peri strategic. Sin base da quel succeden tantra otter e las planizazions dels ospedals. Beim Bod dessen ir tut per mans l'examinazion ed una eventuale riorganizazion del servezzens de salvament. La lista d'ospedals ci resulten l'androra vuole il centun metter in vigur del 2028. La disgrazia della crodada dell'avion Pitchen avant un an alla Punt Chamuesch non può nir reconstruida completamente. Qua risulta dal rapport del servezzens svizzer d'inquisizion de sgiurezza. L'avion è stato distrutto se fermo per la crodata che non ha potuto girare in giugno di registrazione da parte del viadi. L'inquisizione non è terminata con un rapporto del SFATS. In quello è scritto tanto che le analisi forensiche non hanno mostrato che l'abilità di svolare della pilota fosse stata limitata. Per la crodata dell'avion sono morte 3 persone. Il Cosal federal ha lanciato oz giusto più intens. Scoprim vuole stabilizzare finanzialmente l'AVS senza aumentare la veglia da pensione. Planesà è stato otter di ridurre il numero di persone che vanno anticipatamente in pensione. Il Cosal federal aspetta della riforma entrate supplementari previste da ver 600 milioni di francs l'anno. Secondo dessen expertes ed experts de Ciura ci hanno un diploma de master, poter far gio quint in avenir de plü prestazions directe mange sur la chascia de malats, con quai vol il Cusal federal contrafar la mancanza de medis de chasa e rinforzar il provvediment de base. Il midemain de la legge es in lavur il sbötz des esser avantman fin il più tard del 2028. Quai es a stat de mia vart e gia vigi una bella saira.
2: La mesiam de sera sin undas remontes insieme con vus forsa simviadi a casa del lavur o del radio de auto, forsa nel bureau del radio, a forsa esse a casa a tutlois dront facciona ni meia am porta bonne o vus esses, divis la vus tots in a pacifica sera en nossa compagnia al microfon per vus a una proxima mesura, Anna Selina Quinter.
3: RTL, informativ e divertente.

Natural da Imagine Dragons. Cien ciuganta occurrences, cien curonta autours ed autures datan in veste en lor codischs actuals. Quella curonta giavla edizion dels dis de literatura a Solaton. Ad exact quella, ai oz tema è la Marella al mai codischs da Dester Kretli, che dat provusca un venda la mesa in ies program de radio. Bipaia scha vus restais vinovans in osas ondas per sfundra un pau el mond de la literatura. Jau prendo cum jau per oz, miu nome Anna Selina Quinter, divisla vus in Pacifica, a Biala, mesiam la sera.

0: RTR, la Marella.
1: Benvegni la sonda avon miezdì e benvegni sin un des romanches. Io son Gabi de Gonda, di avai gran gust de venir con vus tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematisesce letteratura. Al dis de letteratura a solo torna in minchon in punct culminante la scena de letteratura svizzera. Durant treis dis einzle pusseivla da de sfundra a de se scha inspira de dovres literares las pi actuales svizzeres en quattro lungais. In ovra romancia fa furora uan a solo turn. Iai il monolog Archiv da Asa Hendry. Quale vignus un draus col primi svizzer da letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau che è invitata con ses recuents tudestis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort da Angelica Overath. Che figuresce buo il programma del dis da letteratura.
2: Ma è un dice illusa. E vive per scrivere e dal scrivere. E quist cudes es un dal più importanz cena scritt.
1: Asia Angelica Overath, vers nostra redaktura da letteratura Esther Kretli. Se non des romances, veng naturalmente nigin alla curta. Bien divertiment con la Marella de Dester Kretli e Anna Serrar de Campel, sinundus romances cau tirnus. Oz, ina Marella, trenter lectura e disdeccia, trenter lectura e sdiccia. Bien divertiment.
0: Literatura romancia sut la Marella, con il Maia Codis tar RTR.
3: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in vistes in lur cudes als più actuals. Temas virulents del mondo della letteratura vengan discus. Quai emo de pui impromette il programma della 48ª edizione del Dise Literatura a solo turn. Una persona presente sin lui è Nadina de Rungs, la manadra della casa editura Romancia.
4: Asi vesch schon detsch che solo turn seggi al pli grone del pli important festival che nus vain in Svizzera e le seggi al pli gron festival plurilingue che nus vain e fece important che tutti i lungaggi nazionali seggi in rappresentai lo che tutte le forme letterarie seggi in rappresentate di a proprio scente che ne reunione della scena letteraria mincion.
3: Con guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel e sfic tu daisch.
4: Ja, qua forse in tec la natura della chausa, la giuria e fece tu d'escia, also la commissione del programma e fece tu d'escia. Solo tu un dis, dass es jetzt gel seggen la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon uscia che la letteratura latina, la franzosa, l'italiana, con su la romance e lu forse bigge sci presentes, scuola tu d'escia. Per se antre vai nu la romancia, als dis de letteratura, questo non può spiegare la vostra misa queer, non che la romance è naturalmente proprio al star.
3: Una pubblicazione ci sorvegna questo con grande attenzione er a solo turn è il text drammatico Archiv da Asa Hendry. Ella è stata onorata con il premio Svizzer della letteratura 2026 che viene soldato durante il Dise Literatura a solo turn. Asa Hendry tratta in questo text traumas tante le generazioni in una famiglia de paurs. In un monologo rumaglia il protagonista ad uderce l'unica storia che se sbap ha dato in avanti.
4: Crei in codice per una generazione fece giuffna che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia che viene bella rasdau su certe cose, ma su che viene l'ora rasdau in famiglia, lo dati magari c'è irritazioni, lo dati aber la generazione masauna ne ple arrivata, che conosce forse perfino quella situazione de ple baul se dalb, che speven forse sezzi se dalb, sco fa una don e faccio l'ora esperienze, ad io crei cosa proprio differenti persone son prendere o se c'è o di quei codici per se sezzi. A quel foi attuale, relevante ed interessante legger.
3: Nadina de Rungs ci ha edì alcudes s'allegra pel successo de seis autura Asa Hendry.
4: Also l'applauso naturalmente in prima linea all'autore, all'autore, a Henry, ma dall'altra parte naturalmente è un applauso che le, per la casa editore che lo giù in, in Biennale e di quel text che lo faccio buon lavoro e qua c'è abbiamo un lavoro che la casa editore romancia facciamo bene le lettore Marietta Thomas e Ruth Canter la grafica Teres Jörger che noi tutti facciamo un in bien job per bien romancia e facciamo in, in una buona bella rilevante attuale ovra romancia che ho per sfoggiù la giuria nazionale.
3: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a solo turn fin già bot enumerata. Però stop. Un nom conscien della scena grigiuna literaria es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a solo turn seis raquins tudaischs rischnovs.
5: Quasi di una fitch bel, perché c'è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatter belle di essere là con storie scorte, nabbi con romanzi interi, che è forse il genere più domandato, pensa. E ma lei, che è in scontri e ciò che ci può capitare in discussioni con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
3: E noi vogliamo voglio sapere da più di questa raccolta di Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discutito con ella.
6: Gianna Olinda Cadonau, devo poesie e un roman o se questa collezione qui da raquins da distorges coesa nu a questa pubblicazione.
5: Idea in sé la domanda della casa editora Lenos ci ha domandato a mai hesch wieder öppis e da dis nais und wieder un text de prosa roman spilung e na però ad una de ches kritisch dort des quartes per parte su un der in quei text per incumbenza e per parte per mai è un agente il genere, la lunghezza. E lui ha tramis le storie che aveva da quel tempo, avanti un anno circa, e ha piaciuto il leven far, non ha niente piaciuto, ha scritto una fin una storia e qua ha usato il cuore.
6: E ha piaciuto queste storie, e ci non sono forse idilliche, ma non si lasciano entrare in le profondità, so forse i precipizi della vita, situazioni sole, se si può dire, con persone ci vengono abbandonate, mobbate, cloccate e maltrattate. Ma mai pare che un mondo un po' sole, è brutale.
5: Sì, questo è. Devo essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché c'è una scritta das ist dort in im ultimen Saisons. Und das ist so ein Ensemble. Und dann hast du gehört, dass primär, aha, erst hat Schiff in Inkumbenza. Ist das das Thema? Sie wollen zu wenig mit Figuren, die auch noch die Schweine sind, nur Menschen die. Und mein Interesse als Thema der Violenz in der Literatur und im Postüt, wo ja noch Humanen sind, Turn, mit ja ein Trauma, also er altre sfide della vita in nostri mincedì. Ci vuol dire per nostri mincedì e come al mincedì, per esempio, in avanti la voce del capitale, vede centinaia, ci porta in avanti sulla nostra via, in nostri mincedì, in nostri contorni, in ciò che non esce, in ciò che non è così semplice da rompere ora. Ed è una erba da effetto, era nessuna una persona che scrive su già una attualità politiches o ci capitolo anti il mondo e per cui ci sono un po' sordomandate del tempo da dort o gli ultimi anni per me è l'ora di stessa di ce l'essere scrivere ce mi preoccupa in nostra società in quella società intorno a me e in mia amici ci sono per toccare da tale situazione o ci conoscono ad un'altra persona ci sono per toccare è stato importante da essere con quelle figure in miei texti
6: Trivin forse il cuore Taia un raquint, per uscire da dire, prediletto drunci tocca special, meinte della?
5: Eppure, un meinte, natürlich, der Fitchend, le storge stehe auf. Quelle Taia, per caso, per romanz, quelle es nascide, infra l'exposizione, il Kunstmuseum qua, wie Sprache die Welt erfindet, e wie will in Convenza de scrivere una storge in sé, per romanz, e tile tradue l'ursves. E di va per lingua e per una figura. Ci des hai ci spozza wieder di una matta cena con in Australia ci vive in contorns povers E allora ho fatto amicizia con nostro figlio Ramon in sé, questa scena. E ti fa per quella amicizia in questa storia. Ed è per lingua, per romanzo. Ed è stata allora fatta mudata quella figura qua per noi in Svizzera.
6: L'hai la giusta prelera in toc?
5: Forse in ci va per romanzo. Allora, questa è una figura, una matta. Ci aveva un bab, ci deve scir, con la mia pelle. E ci discorre però il romanzo. In der Schule und mit der Alten spricht Dina Romanisch. Dina weiß nicht, ob Romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post Romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
6: Die Regel ist in anderen Storchen, die eine Impression macht, surtout per wieder la fin. Der Protagonist ist ein Bub, Tim, die auch ein Don Spezial, die nun.
5: Also, El, was er fa, ist, er dünne sind wir a Schule, in der Wadele Schule, Chasa, Dombrel, las certas choses, es quas una regla per el, c'è sto, dombrar, els tombins, certeres e, cos dice, park uren, les ures, già c'è spai per parcar, precis. E quas sco una, ero sempre un tic, ed ella l'impression c'è, el riva da dombrar, el zaio in se quantas ci da, el va d'una la stessa via a scuola, d'una vo. E si grattaia da dombrar, tuotas e ver, tuotas certas choses tol tocker, certas na, Lura non capita nulla. Il bab ti clocca, ti fa male, di questa violenza di quella famiglia. Qua ti dà un binario, una sicurezza per se in questa mente, per se in casa. Insomma, forse non è semplice per dire insomma casa.
6: Un rituale forse hai, per proteggere?
5: Hai un rituale che è un buon prezzo. E allora si non grattaia, ti distorge allora... Non grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto non grattaia. E allora capite la violenza. Quella capiterà, pensiero, per quella figura. E di desi una figura, questa forza speciale, vede quella storia, anche il cudo ci resta su letta. Altre figure chatten, non hanno tutte. Ma certo, una chatten, una mia, una torna a casa, process bab. Hai, una si immaginesse che ce la viaggesse. Usche, Tim Nahl ist appunto der gelbe Juven der Figures. Die Storge, die ist in Inkumbenza, und in Inkumbenza der Schreiber in die Storge, der wird l'Emotion Thema. Es samo, c'è una Schritt, come sa, con un'altra Storge, e di des loro davantage platt, perché c'è una in sé Schritt del Thema Cisvanisce. Da din c'è un c'è Thema, e loro non ha più Thema, e vanno a pensare, alle Schreiber, in die Storge, in c'è la Thema cresce, e resta la fin.
6: Allora potessi forse guardare o discutere dalle storie che ci ha dato il titolo al cuore. Am Kantenhain, aveva una lettera am Katzenhain, non so perché. Erst als Chance und forse più importante, anche il cuore col Satz. Anche in quelle storie am Kantenhain, non vai per una singola persona im Fund, ma per una Community. C'è anche quelle persone, da ci fa una concella.
5: Ma come si mente, non è nulla. La dai per ogni altro, se dai una pepina, e gli altri c'è il cazzo, non è così bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi simpatico, da differenti milieu, da differenti origini, e di differenti età. E quelli che vivono insieme, e in quelle storie vanno per quale cosa arriva ad entrare in contatto. Se vivono in un quartiere, o se forse... In Lagen, manche di solitari, quelle essere solitari, manche di erci vivono in una città. E per mostrare che c'è casa, stanno in un quartiere, in cui ci sto a lavare, o in un urto antimezzo, c'è qua aiuta ad entrare in contatto. Ed è una visione da persone che non hanno a fare nulla, una con cella, arrivano in contatto, arrivano a fabbricarsi una rete sociale e cittadina. E da un giovanile ci imprende a conoscere una donna, ci dice in Spranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartiere.
6: Ma questo Kantenhain non dà?
5: No, questo era un progetto del Heimatschutz Grigion, ci ha scoperto pudü fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci des bun pel mondo, pel contorno e per la società.
6: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartiere.
5: Sì, hanno scolito ed è scrivere in raccuint in giù ci sbada, co ci svive là. E come si fa sempre figure, insomma, e va per quelle umane ci vive là, e c'è quel fa con elle di vivere là.
6: No, wenn du die Grischun, forse Cuera, l'Engedina, wenn avant il Romansch, ma sun quai istorches inventades, e forse la domanda, quanta Giannolin da Cadonau es in quelles istorches, in a domanda cinus stes in se far.
5: Sì, ma les la stes interessante, per mais ves kun scriver. Ed es naturalmente una risposta es ed es ad una ecce scrif, mes corp kun mies experiences or de mia vita. Ed ecco mainzer suvent o lor chatta als plutart chat con yours ves. Sai quai be goce des de tnare un grap antil la tasta de la jacca o del mantel. O una storia che non conosci, e acciones experienze proprie, similitats biografiche e delle figure, im sta accordo di dirci quando sono mai è, preciso è. So, forse, scocco le cose, loro anche le storie, fabbrico le storie intorno alle figure o intorno alle cose, ci desta mai. E loro diventa per me più quella storia, ci ha un certo ordine, ci des rumide su e ci des. Hai una cosa intera. E quando sono più è?
6: No, wenn du dici a blers persones in quis cudes chatten in cün o als ci jüda ad elles, i chatten per parte ers vesla storta, es qua un messadi de della cia i ven sura ora bain.
5: I ven sura ora bain. Qua forse na in quist mit ma schon qua ce le dici ci chatten le storte, forse quel, e si va in avanti, e qua o su letta o non su letta, ma proprio quell'impissamento, ce ne va a descrivere il comandamento, da non essere in questa vita, non va in questa realtà, in questo contorno, in questo mondo intorno, e là esce una cosa, e là è una domanda, esce una modina là, erst noch ein forse rumpro ordine di una famiglia con violenza eccetera, ma non sto venir con la via in quel distant rent con le sure stand rent esne là e c'è co fine qua e co rivane da vai resilienza wonde forza sostegn per ir quel spass ant in quella realtà ant ce no esen.
3: Istorges nöglie be simples da digerir. Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser auter, da vart amicizia e tocar la pro. Toquai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese literatura a solo turn. Se scudes am Kantenhain is nu edi de la casa editura Lenos.
7: Sins vegn sco autura d'auturen vidau a solo turn e quai segir in mussamen de qualitat, in mussamen e de stimma per quella lavur kins fosch co autur e in mince cas in extrem buona plataforma e per se presentar ad in public forse in te che ba ordaifer la romancia ordaifer al public kins o forse de pionzi date la possibile dat kins vengo forse push pe in vidau en vidade en in outer look as i crashoni en fech bialla di importante plataforma per autors de autors romancs.
3: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della casa editura rumancia. Elle è naturalmente erzvesse presente a solo turn. Quai è importante tant per autures ed autors, scuo appunto per editures.
7: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una casa editura, è quai se capesce lavur. Clar, sei in lavur fech ludica, fech bialla, insomma, magari è baiber in desperes, aber dell'altra vart insto esser lo, ich ein paar Schuhe sehen und gesehen werden, in der Szene literarer der Schweizer, sto sei, dass die Literatur der Menschen e präsente a solo turn, a lui sam sa dine pu spetre a di mein he nus fegia in lavur seriuse con la literatura, e ebbe gemo, ach jö, er hend auch noch s Buch rausgegeben. Also propi, è importante ad essere là, da mostrare gente, da raggiungere quelle persone importanti, sei con rappresentanti della Pro Helvetia, rappresentanti della ADS, autori in Verband der Schweiz, etc. Qua è molto importante che sei là, che sei presente, che il mondo naturalmente è quel apparato che si vive con l'una e l'altra. Aber è molto importante per mostrare che noi siamo qua e noi facciamo la propria letteratura che sto prendere seriamente.
3: Minchon, wenn ein Edit sulette manch in Schwitzere, find ja püs milli kuders nous be in lingua tu daischte. Natural manch chenöglia mincha kuders no wenn präsenta a solo turn, chenöglia mincha autore wenn invidada a quels diese Literatura. Oschea, esque i quiston eir a l'autura etablida Angelica Overath, ci viva in Engiadina.
2: Ma es un dici lusa. E viv pel scriva ed al scriva. E quist kudes es undals plü importanz cena scrit.
3: La redaktura de literatura Esther Kretli eins contra eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis roman nouf Kalanda oder Alvas Antwort.
6: Angelica Overath, il kudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva es c'è la parte giusta per ir sul calanda e la a para giusta c'uf una noce nova. C'è es capità.
2: Avant un'evna es alva nuda a savaia c'è la alla malattia ALS. Quist strais custabs dan per amiotrofe lateralsclerose.
6: C'è malattia es quai precis.
2: Las musclas perdan aduna da plü lur funcțion e fermezza, quae po cumanzar prol discurra, ma ils prüm symptoms pon RSA prol chaminar, quae es una malattia ci nun es fin uasa guaribla, pel plü moran ils patients infra pax ons.
6: Alva es dimena confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
2: El prüm no po la craia. Ella es alpinista. Ella chatta cia quae nun sa feccia con ella. Ella dovra una risposta sin quista nova situazion. Esco alpinista badla, ci potes essa la montagna, il calanda, titilla da quista risposta. Finja scoffant, der la sovent con mamma e bab, su e la chamona, inter chachavras pasculeven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa forsa toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin da lasciar pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai in gio ce la podes far una ciambuerlada.
6: Alva sto cerciar alternativas in plan B. Co va quai con famiglia e plans per la vita?
2: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto müdar sia identità, na plü esse alpinista, ma una donna ci setza bodotart in una sobcia con rodas, e ci non sa plü discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia er una vita ferida es denia da nie vivuda, no vivain in una società dalla selbstoptimierung. Solein optima tuat, di tuats ea nos ves. Ma no in blidain, cia blers portrets da la perfektion sun fos. Acceptar cises debel, profanir plü ferm.
6: Trevin il kudes ed accompagnaina d'Alva ci ciamina su vers la ciamona dal calanda.
2: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan. Der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder. In der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken. Und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter. Hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod, verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein? Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
8: Alva, ci cammina su da Haldenstein versi il Calanda e ci vuol viver ad onta da sia malattia mortala. Su in questa spaseada vezla roba magari interessante, c'è per esempio.
9: E la chatta vid un cep, una plaquetta con scritto su Danka F07. Quella plaquetta di grazia alla luffa dal legendar trop dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a ciaccia da ciavriols et cervis et impedisca nuscea già ils bestins venian maliatio. Il god proteja er contra lavinas. Al calanda es a capita avant dicennis il plus grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos sunt cresciudas or da la cendra, flurs cideran sulla lista cocna. Esplerins schwolevan in torn, cinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras istorgias.
8: Istorgias sco speels perella?
9: Si, ella inscontra er ad un juven biolog, ci transplantescia cun ses team, tox da prada, dals Orts in Regions plus bassas per simular il müdament del Klima. Ma alla chatta cinnus possa simular il futur. Alla vezza in quellas istorgias er commentares davart sia situation. Ivaia pro patria, per identità et appartenencia. Un speiles er l'istorgia dalla nonna dat alva, una donna fittitiva dal Sudetenland, Cicciata und da Chasa in Svizzera.
8: Ant il Kudus war ja eher per la domanda, c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda, copo una vita con una tale malattia amo esser una buona vita?
9: Alva salgorda vida sia nona, ci avevu, da buon greif, colp, da cervè, pro ella e pro sia mamma. Ota, quella mamma, veva questa nona ad una temp. Ella dera ben sci amalada, ma ella dera empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuvera müdar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae poesa, la natura, la familia o cunamias.
3: Quai dis Angelica Overath. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in domanda tuot e muossa all'istess moment cella non è suletta sin quist mund. Calanda oder Alvas Antwort es cumperü pro la chase editura Luchterhand. E con questa storia Nina alla fine da questa marella letteraria. A plezzo nudes Nadine de Rungs, manadra della casa editura romancia, e le due autores Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overath in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel ed eus gevus speraina buona lettura ed a buonens dudir.
0: La marella Il Maya Codest.
5: Il dis de literatura solo turnanen ciet ira van a un tocana cun domenia de maun ils disiat de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codisch Archiv, quella è stata venerdì sera. Al text dramatic Archiv è in edizione della Chiesa Editura Romancia.

0: Rossinelli con In Love for a While. Nos vanno di un son as dis da literatura solo turn ein al festival da literatura plurilink al più important de la Svizzera. Per autores ed autors invitades in a plataforma importante per presentar lur text e fa contacts. Per autores ed autores che ein bu programmai ai quai in frust. Inca ai stausels dis de literatura ai Claudio Specha, a quai bumo sco hosp el publicum, mo bain sco hosp sil palc, en sia funcziun sco translatur de texts romans el tudescht. Per exempel, a el translatau ovras de Leotur, nieda Jürg Gauci. Anna Serrar de Campella telefonau cun el directamein als dis de literatura a Solothurn.
1: Claudio Specha, el is oz als dis de literatura a Solothurn. Quo es l'atmosfera?
2: L'atmosfera es un tic auter, ca auter sonz a quo es implement a fa cun Laura, da dina vart, perché chi è fresch, a freit, di plova d'interen, auter sonz, se even da lieut cheu e giudò avon ins locals no pidat las occurrentes sper l'ara ad ins discutesse vin avon gau della primavera del soleil. A ciò che l'atmosfera in se sic la lieut enorm interessata e bia lieut che vengono las prelezions.
1: Di mena Laura is tride e bletsche e crai in tutta la Svizzera la letteratura però tante più forza il focus. El Claudio Specha a moderà la vertura in giovde sara del dise literatura a modo quadrilingua, o se cuscia in plè de vertura e sovente il momento ci si può plazzare alt, hai dato quest'on un messaggi.
2: Quel hai dato sono il plaite benvigni della direttura del sistema letteratura da Solothurn Katrin Schlumberger et e il quattro text che autore ed autore hanno scritto per incombenza del sistema letteratura a Solothurn col titolo Modus de survivor el temps de la policrisa que mava per la domanda che sa la letteratura fa en in temps no que il temps politic vin pi creus, pi autoritars, models de viver, models de s'exprimere, de descriver, vin in pi such quich. In sa sentiu che il sisa literatura in davantai perspectiv di politics, ins vuol defender, ins vuol vivere, celebrar, quella libertà d'expression, kun translutar, kun discutar, kun veco la libertà dell'espressione a quale in sentiu ton el plaid dalla direttura scuoelo in quals quattro text da Julia Weber che ha gist pubblicato in grandius roman weil ich rut bin poi proprio stau in gran basinska zan exprimiu e da defender quella libertà d'expressione.
1: El dis la scena literaria svizzera dvande der c'è più politica.
2: I da naturalmente autores ad autores che in adina politics co Lucas Perfus che è quasi il Max Frisch del Temps Modern, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema da si expone. Rosa ha scritto in codice sur da sia momma, Lucas Perfus ha una biografia non c'è interessante che ci sia in relazione total precaras con un minimum de sostegno dei genitori proprio in a fond abbandonato che lo faccio sia via tra il teatro e la letteratura. Io in svezia ciò che è Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, da in text che descrive in giovane fascista, nasce intorno al 1900, ad avente proprio in fascista, incarnato, in capice insieme a persone, a prova di dire adesso dalla buona parte della possonza. Io e Sasha Filipenko legge a Solothurn in autore belorusca in dissident che ha se buppi tornare in Belorussia. Also questa sentenza sono che text fitch pare mi forse più politics che auto sonst ton il programma da Solothurn sco insomma il text che l'autore scrive nella autore.
1: Man hat sich nicht gut finden, Bells Inputs per Lehr. Els Wesse, Claudio Specha, und es statt Lause, bist du Jast in Moderatur, denn per se erst go Jast sul Palk in sie Funktion der Traduktur der Texts Romans per Tudaisch, ultima manch altra düt als Textscores der Jürg Gauci, Kunterfim gegen Rauch. Perché es per esch co Traduktur la Plattforma, el Palk, diese Literatur a Solothurn, importante.
2: Ma qua è per la transatura è importante per l'autore degli autori grazie ad un linguaggio minoritario che è la possibile data di vini occulti text di arrivare quasi il pubblico di presentare quel text a quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante è da vedere le reazioni grazie il text di Jörg Gauci contro il film che è piuttosto atipico per quella lieve specie della letteratura romancia che è una letteratura alpina a dei biarsanos autori con gran successo e qualità con Leo Tuor, Arno Kamenisch, Florina Badel, Rup Loder descriven contins alpins ni an scenerie alpine il codice di Jörg Gauci è urban e la realtà di la lavurmin che col tren di Kampfzone Pendlerverkehr per via Romansch ni e la quella certa pressione della auto-optimizzazione quasi con fa fitness con il self il personal trainer da quella roba qua è un interessante con la Jeutri Ageschelo, che traccia a questo, è un testo romanzo che si può cercare che viene scritto sia per romanzo. Allora, tra la transazione tedesca, tra il contatto con gli auditori, da te lo in braccio interessante.
1: E di giusto, c'è il romanzo, la letteratura romanzo, ha una bella piattaforma, a solo turn, a se sper Asa Henry e voi, non vedete in giù romanzo, solo turn quest'anno?
2: Also, primo a Asa Henry in Fernplatz. Asa Henry sorvegna in primi Schweizer der Literatura, quel vin sordaus a solo turn, per quel grandius text de teatro archiv, che è in text biling, che vin e translatau sigla turn per franzosi, in translazione italiana, e sin rucca Asa Henry acca in Srin Bia attenzione. Avrei dato Gianna Olinda Cadonau, autora romance che è in autora bilingua, che scrive per romance e per tedesco presenta e se unir codis con Raquins am Kantenhain, si è chiedato e mincecas in una buona presenza per la letteratura romance complica i date in l'altro text da quel codis am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che date in una versione romance, adios in sigis che la discorre lui è sotto qua.
1: Grazie Fitch, Claudio Spescia per questo discorso.
2: Grazie lei.
0: Yeah, con quel discorso torna in us de solo turn a voz al studio a Quera. A se vos veis leis udi de pli de las marelas, sco quella de dots il maia codis, an fleis totes in nostra applicazione Play RTR.
3: La Marella.

0: scettat la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Scet chansons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR,
1: nua che la musica è da casa.
2: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

La saira der RTR cun Semperverz Hits e scuvridas Musica non-stop messe insieme da nostra redaktura de musica Christa Soliva.

febbrile con i giorni freddi. Ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

La saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas

RTR, musica non-stop. Concept verts. Scuvridas e hits.

0: Scettat la radio, meine tras le storie de musica.
1: Scett chansons, daventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

Jau son Hans-Eduardi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da pü, ciò stetta pür col bonder.